La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

La notte vola. Seguire attentamente le avvertenze. Posologia. Ascoltare questo programma almeno un'ora al giorno. Per sempre. Now, brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto a

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se si sente il bisogno di ballare, è severamente vietato trattenersi.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.
3: Radio station B.

0: 5 e 2 minuti di questo lunedì 15 di giugno. Oh, siamo già a metà. Un saluto dai mattinieri Max Poli, Laleti.
1: Buongiorno.
0: Un saluto e ringraziamento regia.
1: Sì, Pica, buongiorno.
0: E buongiorno, pronti ad iniziare questa nuova settimana insieme? Dai, forza, ce la possiamo fare con rinnovato entusiasmo.
1: Sempre.
0: Anche stamattina ci diamo carica, la carica vicendevolmente. Dai.
1: Mi piace.
0: Siamo pronti. La prima carica ve la diamo con la nostra

0: Buongiorno.
1: Allora, esorta gli ascoltatori a mandare
0: ma
1: vocali.
0: Ma certo, cari ascoltatori, mandateci un bel messaggio vocale o di testo. Potete farlo qui 347 490 0042.
1: Dai, vi aspettiamo per il vostro buongiorno e come sempre animo.

0: Giga. Buongiorno mattinieri, vedo che già siete in tanti, che bello, non siete soli, siamo in tanti in giro quest'ora,
1: certo.
0: Poi le giornate sono sempre più lunghe, quindi già c'è luce fuori, no?
1: Sì, c'è luce, ma già dalle 4:30 si intravedeva un pochino di luce. Sì.
0: Uno spiraglio di alba.
1: Allora,
0: vi aspettiamo per un saluto con un vocale, un messaggio di testo, ci raccontate un po' qual è la vostra situazione da mattinieri, svegli di buon mattino, perché vi occupate di cosa, vi state spostando per altri motivi. C'è anche chi fa le cosiddette partenze intelligenti per le vacanze, per le ferie, no? Quindi di giugno. Vocali, messaggi di testo, stato d'animo di questa mattina, ecco, condividetelo con noi con un messaggio qui.
1: 347 490 0042.
0: Allora partiamo con quello che scrivono i giornali, i quotidiani in edicola questa mattina, un po' diversi qui, vedo che insomma, abbiamo messo anche i quotidiani sportivi, diamo un'occhiata veloce. Il tema più ricorrente riguarda questo

0: questo accordo tra Stati Uniti e Iran, e il Corriere della Sera apre proprio in questo lunedì 15 di giugno con il titolo: Trump c'è l'accordo con l'Iran, il presidente festeggia gli 80 anni dopo aver strigliato Netanyahu per l'attacco su Beirut, il regime dice li abbiamo costretti all'intesa. La firma in Svizzera venerdì, l'annuncio della riapertura di Hormuz, petroliere accendete i motori e le borse, devo dire stamattina leggevo borse asiatiche, quelle che hanno aperto per prima, insomma hanno reagito benissimo. Cala anche il costo del petrolio, gli indici, no, del petrolio su tutti, il Brent, sapete che fa calare di circa quasi il 4% il costo del petrolio, questo vuol dire insomma costerà meno la pompa. E come sempre a recepire i rialzi sono velocissimi, a recepire i cali sono molto più lenti, ma speriamo che insomma inizia a scendere il costo della benzina, del gasolio, insomma la pompa quanto prima. Sulla Repubblica si apre con lo stesso tema, Iran-Stati Uniti c'è l'accordo di pace, sulla Stampa Trump-Iran accordo, e poi le parole di Vannacci, il femminicidio non esiste, nuova bufera su Vannacci, su Il Messaggero di Roma, raid di Israele, slit l'accordo, in realtà poi è arrivato l'ok, dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Sul Giornale, la pace di Trump, il nodo Israele, Medio Oriente, tutti i passi di Donald per l'accordo, ma le bombe di Netanyahu su Libano congelano per ora l'intesa. Poi la vicenda di Più Libri, Più Liberi, la fiera del dove appunto si presentano i nuovi libri a Roma, Meloni patente antifascista, censura degli editori. La premier interviene sul caso sollevato dal Giornale, ma la fiera non molla, nessun passo indietro. Sulla prima del Sole 24 Ore si apre con piccoli comuni, solo il 20% dei paesi garantisce servizi di base ai residenti nelle località sotto i 5.000 abitanti, in molti casi mancano farmacia, benzinaio, banca o posta, più penalizzate le aree interne e quelle rurali. Partite IVA, poi la salute batte il commercio. Su Libero, comunisti patentati, sinistra con la mania del bavaglio. Il Mattino di Napoli decide di aprire invece con il conflitto appunto tra Stati Uniti e Iran. Israele attacca, Trump si infuria, Netanyahu bombarda Libano e Gaza e fa slittare l'accordo USA-Iran. Il tycoon Bibi non ha un briciolo di giudizio, ma la firma ci sarà, assicurano. Cosa hai combinato, Ale?
1: Io nulla.
0: Cosa hai fatto cadere?
1: Non ho fatto cadere nulla io. Io non c'entro nulla questa mattina.
0: La Gazzetta dello Sport, sono tornato, c'è la foto di Lewis Hamilton sulla prima della rosa, Hamilton il sogno Ferrari, la prima vittoria in rosso a 41 anni, le lacrime del ferrarista. Sul Corriere dello Sport, Mondial Lewis, questo è il titolo, trionfo Ferrari, Hamilton vince a Barcellona, il primo successo con la rossa. E poi Yamal, attrazione mondiale, può essere l'erede di Messi e CR7, alle 18 la Spagna campione d'Europa contro Capoverde, Lamin sogna il pallone d'oro, Cucurella Real Madrid intanto di Mui, il Belgio di Kevin De Bruyne e Lukaku affronta l'Egitto di Salah alle 21, la Germania intanto batte 7-1 Curaçao, doppietta di Everts. Chiudiamo con tutto sport. Juve, hai visto Diaz, si intende Brahim Diaz, oggi il primo giorno di carnevale, intanto riunione per valutare i conti, anche qui c'è un'ampia fotonotizia dedicata su tutto sport alla Ferrari, Lewis delirio rosso, favoloso Hamilton domina Barcellona e la Ferrari torna a fare sogni mondiali. Queste le notizie principali, ora tra poco subito con le vostre, chissà che non facciamo anche due chiacchiere con voi, se volete parlare al telefono con la Leti, ditelo, no? Che
1: certo.
0: Devono fare? Messaggi di testo vocali qui.
1: 347-490-0042.
0: Magari facciamo due chiacchiere al telefono, ogni tanto ci piace farlo, vi sentiamo, vita e storie da mattinieri. Tra poco qui su Radio Kiss Kiss, mettiamo Zucchero, il grande

0: grande Babumba.
1: Il grande Babumba Zucchero con Musti nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Sto ridendo. Cadono le cose qui in radio, ci sono i fantasmi, sì, ragazzi. Sì.
2: Io vabbè, infatti non avevo fatto nulla, io ero qui davanti a te.
1: Tu sei combinato, vabbè.
2: No, io non ho combinato nulla, sono cadute da sole le scatole.
1: Inizia così la mattinata. Allora, buongiorno, volevo chiamare qualcuno, vediamo se riusciamo a fare la chiamata proprio live, in diretta. Magari Cristina, proviamo a chiamare te, sei pronta Cristina? Vediamo un po' se ci risponde. Facciamo una chiamata al volo, ogni tanto ci piace fare ste cose. No, non riusciamo a chiamarla Cristina. Va bene, per tra poco facciamo due chiacchiere con qualcuno, intanto vi sentiamo con i vocali. Buongiorno Matteo, come stai?
3: Buongiorno Leti, buongiorno.
2: Ciao.
3: Max, Matteo da Milano. A uno Milano-Bologna, verso Bologna, si va a lavorare, purtroppo è segnato un incidente, credo verso Piacenza. Speriamo di non perdere troppo tempo in autostrada. E niente, weekend di lavoro, ho lavorato in giardino, ho cercato di pulirlo, ho la schiena completamente spezzata e un braccio praticamente fuori uso. Animo. Ciao a tutti.
1: Hai esagerato, c'è chi ha la schiena spezzata per l'aria condizionata, ha fatto la sudata e poi adesso aria condizionata lì, e poi ti blocchi, capito?
2: Sì.
1: Andiamo alla provincia di Frosinone, mi pare.
4: Buongiorno Max, buongiorno Redi, siamo Marco e Carlotta. Da Alatri, provincia di Frosinone.
1: Ci siamo.
4: Direzione
1: vai.
4: Fondi. Per un bel carico di frutta fresca. Buona. Animo.
1: Fa bene alla salute la frutta, no? La Leti, controlla.
2: Sì. Buongiorno,
1: Max,
2: sì, fa benissimo.
5: Buongiorno Leti. Io sono Davide.
2: Ciao.
5: Mi occupo, sono un responsabile di cantiere e mi sto spostando da Siracusa per Caltanissetta. Ritorno poi lunedì.
1: Dai.
5: E così va da 2 anni. Va
1: mamma
5: bene?
1: Mia ragazzi,
5: un abbraccio a tutti e animo ragazzi,
2: un abbraccio.
1: Vita in trasferta praticamente, sì. Michele,
6: buongiorno mattinieri, buongiorno Max, la Letti.
2: Ciao.
6: Michele da Nocera, verso la famosissima Stellantis di Prato la Serra. Si inizia un'altra settimana di lavoro in vostra compagnia, c'è già la luce come avete detto voi. Ci vuole soltanto un po' di voglia in più e siamo a posto.
1: Ce l'avete,
6: animo.
1: Ti capisco veramente. Buongiorno Nicola.
7: Buongiorno mattinieri, Nicola da Monte Faraone.
1: Uè, Nico, che dici? Nico.
7: Vorrei che incitaste il mio amico Sabino con il suo cane Peppino, che questa mattina ha deciso di non venire a correre perché il letto è più bello della corsa. Animo.
1: Guarda, io tutti i torti non mi sento di dargli.
2: Vero?
1: Insomma, bene. Buongiorno Salvuccio.
8: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
2: Ciao.
8: Sono Salvuccio, operatore ecologico. Oggi è lunedì, ci vuole veramente forza per affrontare questa settimana.
1: Dai, ce la possiamo fare.
8: Ovviamente
1: dai.
8: Questa non è la cintura che sta suonando, ma il GPL che sta finendo.
1: Aia, cambio, va, mettilo, rifornimento.
9: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
2: Ciao.
9: Buon inizio settimana, Riccardo.
1: Vai, Riccardo.
9: Autotrasportatore. Animo.
1: Forza, buongiorno. Guarda qua.
10: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Gianluca da Rossano.
2: Ciao Gianluca.
10: Viva la Ferrari. Kiss kiss a tutti e animo.
1: Su viva la F pensavo qualcos'altro. Era viva la Ferrari.
2: Pensi sempre male.
1: No, pensavo quello.
2: Bravo.
1: Pensavo quello, hai ragione. Siete con i mattinieri, questa Radio Kiss Kiss.

Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti. Kiss Kiss.

0: buona domenica.
1: Saif con buona domenica nei mattinieri di Kiss Kiss. Laliti, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Che ogni tanto ci piace fare due chiacchiere, certo, con voi al telefono, non solo vocali. E allora buongiorno a
2: Rocco.
1: Ciao Rocco, come stai?
3: Buongiorno ragazzi, tutto bene?
1: No, oh, allora ogni tanto la vita da mattinieri, sì, va fatta, va raccontata al telefono. Come si organizza in questo lunedì? Cioè, come ti sei organizzato? Cosa
2: ma
1: fai di solito?
2: Ma perché sveglia a quest'ora?
1: Sveglio perché mattiniere.
3: Allora, sì, questo lunedì facciamo un trasferimento di materiale dalla Basilicata verso Foggia e col camion, diciamo, facciamo trasporti eccezionali. Mm-hmm.
1: Che diciamo, questa è la... c'ho sempre sta curiosità, che porti? C'hai?
3: Allora, quando faccio in pratica quando faccio il suono del clacson non è una corriera ma è un bilico.
2: Ok, quindi sono trasporti eccezionali, quindi giustamente sì, notte per stare più tranquilli, perché immagino che siano belli lunghi articolati.
1: C'hai pure la scorta?
3: Sì, dipende, a volte dipende dalla tratta, bisogna avere anche la scorta, sì, sì.
1: Quelle cose, le auto che hanno i lampeggianti prima e dopo, no?
3: I lampeggianti, le tabelle, la scorta davanti, che diciamo.
1: Quindi, porti anche pezzi di ponte, sai, io a volte ho visto portare proprio travi di ponte.
3: Noi sono pezzi di impianti petroliferi, quindi sono tubi? Pezzi, diciamo, tutti pezzi di ferro, sono okay, materiali tutti particolari che poi vengono montati sull'impianto. Perforazione per fare
1: Rocco,
3: queste
1: com'è la tua vita? Meno interessante, però dico, com'è la tua vita da mattiniero? Cioè gli orari proprio, cioè che orari fai di solito?
3: Allora, 3 di notte si parte di solito.
1: No, la sveglia a che ora ce l'hai la sveglia proprio?
3: Alle 2.
2: Mamma mia.
1: Cioè, senti,
3: devo aspettare poi alle 5.
1: No, mi chiedo, alle 2 la sveglia c'hai qualcuno in casa? Vivi da solo? Ti muovi?
3: No, moglie e due figli, cioè, che cerco di far piano per non fargli svegliare.
2: Ah, quindi dormi con tua moglie?
1: Quel poco.
3: Poi mi capita di dormire fuori, quindi
1: certo, lì sei più tranquillo, però quando ti alzi in casa lui, immaginiamo, in punta di piedi, no? Piano piano, non fare
3: il comodino è sempre lì, lo spigolo del comodino è sempre lì.
2: È vero.
1: No, guarda, pure quando vai in bagno,
2: ma il mignolo,
1: no? A quell'ora,
2: come va invece?
1: Il mignolo
3: ormai è gonfio.
1: Sbatte. No, mi chiedo, in bagno chiaramente zitto non puoi scaricare, anche la pipì zitto devi fare.
2: Dipende come è casa,
3: faccio proprio il più piano possibile, poi ovviamente la macchinetta del caffè che mi frega,
1: lo so, quella fa rumore, se quella là che ho con le cialde, diciamo, quella un po' di rumore lo fa, a meno che non usi la caffettiera. No, poi mi chiedevo, quindi sveglia alle 2, alle 3 già esci di casa, e poi orario di lavoro qual è?
3: L'orario di lavoro si aspetta la scorta, si comincia a fare la tratta predestinata e poi diciamo è un po' l'improvvisazione, poi dipende da cosa c'è da caricare oggi, cosa c'è da caricare il giorno dopo. A volte sono trasporti normali, a volte eccezionali. Certo. Quando è quello normale si cammina tranquillo, quando c'è quello eccezionale bisogna aspettare la scorta e vedere i vari orari in base alle tratte da fare, se si deve camminare di notte, la mattina presto, roba va.
1: Rocco, noi ti lasciamo al tuo trasporto eccezionale. C'è la domanda scomoda della Leti, vai.
2: Quella domanda scomoda? No, vabbè.
1: Alle volte fai fare domande scomode, cioè niente domanda scomoda.
2: No, la domanda scomoda è, durante queste tratte, che immagino comunque ci sia anche un limite di velocità perché è un trasporto eccezionale, quindi non è che potete...
3: Sì, 60, sì.
2: Ma se devi andare in bagno, ma riuscite a fermarvi? Cioè, perché sono convinto, ma più che...
3: Allora...
2: No, perché sono cose articolate, lunghi, cioè dove lo metti se ti fedi di fermare?
1: I loro segreti
3: la pecca è questa. Perché quando sei in autostrada non ti puoi fermare in tutte le piazzole che sono,
2: appunto,
3: che sono eccezionali.
1: La trattieni
3: a quello della scorta, lo telefoni, dici, senti, ascolta, devo fare una telefonata urbana.
1: Perfetto, tutto chiaro. Perfetto. Va bene Rocco, grazie, viva i mattinieri, grazie,
2: ciao,
1: per
2: Rocco,
1: essere.
2: Un ancora.
1: Ciao ciao.
3: Buona giornata.
1: Ciao ciao.
4: La mattina ha un appuntamento fisso col buon umore. I mattinieri. Dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: È arrivata con nonchalance Leliti, porta con sé le notizie di secondo piano. Allora, cosa hai trovato?
1: Guarda, ne ho scovate tre.
0: Vuoi darci qualche anticipazione sui contenuti?
1: No, perché se poi non riesci a darle tutte e tre, che cavolo, ci faccio io la figura.
0: Allora, parliamo di economia. Caspita, volevo dire, mattinieri...
1: Mi è
0: sfuggito, scusate. Cioè, caspita, i mattinieri trattano anche temi economici. Ragazzi, mica da poco. Fra l'altro legati anche alla salute, ai farmaci. Questa è l'era dal punto di vista farmaceutico del semaglutide, il principio attivo di alcuni farmaci che stanno diventando importanti e fondamentali per la salute, per chi ha problemi per esempio diabetici, per chi ha problemi con l'obesità. No, e allora non è tanto del farmaco volevo parlare, ma di quello che sta muovendo questi nuovi farmaci. Non cambiano solo la salute ma l'economia, tant'è vero che le aziende farmaceutiche che producono il farmaco che ha come principio attivo il semaglutide, spero si pronunci così, semaglutide, credo, hanno superato il valore di intere economie nazionali. Parliamo di portafogli a grandi cambiamenti. C'è questa pillola, anzi una punturina per regolare il metabolismo, che sta letteralmente rivoluzionando l'economia mondiale. Questo farmaco è diventato così richiesto in tutto il pianeta che le aziende che lo producono adesso valgono il PIL di intere nazioni.
1: Mamma mia,
0: impressionante. Stanno aumentando le quotazioni di queste case produttrici di questi farmaci. Cambiano i consumi, cambiano i mercati e persino le industrie alimentari tremano. Una rivoluzione economica nata dentro un tubetto di medicina. Perché coinvolge anche il mercato alimentare? Perché chi prende questo tipo di farmaco, che sia giusto, sbagliato, sempre seguito da medici, ci mancherebbe altro, però chiaramente inizia a spendere meno anche dal punto di vista alimentare, cioè riesce a controllarti, a contenerti, perché questo tipo di farmaco sembra riduca la fame, induca la nausea e poi insomma non lo so cos'altro, non voglio dire cose sbagliate perché non siamo medici né
1: però comunque immagino che se mangi di meno perché il farmaco non ti fa sentire la fame.
0: Ci avrà una serie di principi attivi. Come sempre poi tutto nasce, ricorderete, da un errore, no? O meglio, ho fatto il farmaco per un motivo ma ho scoperto che c'è un effetto collaterale che funziona anche per un altro, come accadde storia famosa al Viagra, no? Che era un farmaco per il cuore e poi alla fine si è scoperto che
1: poteva essere utile anche ad un'altra cosa,
0: quindi anche alla disfunzione erettile. Quindi vabbè, comunque si muovono le economie, cambiano le economie anche a causa di farmaci. C'è una notizia di costume che riguarda nostre abitudini, no? I pagamenti elettronici e digitali che hanno superato una cifra record, l'80% delle transazioni quotidiane anche nei piccoli mercati di quartiere. Facciamo un salto al mercato sotto casa, ma senza portafogli, smartphone, team pagamento digitale.
1: Però capito? Posso dire una piccola cosa, ci hanno fatto una capa tanta grossa come una casa per i contanti, bisogna utilizzare la carta, finalmente ci stiamo riuscendo.
0: No, ma meno male, anche contro l'evasione, credo. Ormai la rivoluzione dei senza contanti sta vincendo dappertutto, più di 8 pagamenti su 10 si fanno con la carta o direttamente con lo smartphone, anche un semplice caffè. Persino il fruttivendolo di fiducia ormai preferisce il bip del telefono alla monetina da 2 euro, così non c'ho più le monetine, quelle di bronzo.
1: Ma guarda, c'è anche le bancarelle adesso,
0: Sì,
1: lo sai, anche le bancarelle si sono adeguate con il piccolo POS per pagare.
0: Allora chiedo agli ascoltatori: voi siete quelli tutto con la carta, col telefono anche, oppure amate ancora la moneta frusciante, il contante? Quindi ora, qualche giorno fa, sai, ho giocato, non gioco mai, una schedina Superenalotto col bancomat, anche quella si gioca con la carta, con la tesserina. Quindi usate sempre contanti o preferite appunto adesso pagamenti digitali? Rispondete, non ce l'ho fatta da netta, le due vanno bene,
1: appunto, però vedi?
0: Vocali è il nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Dai, vi aspettiamo anche su questo tema oltre che sul buongiorno. Questa devi annunciarla tu, la Leti,
1: allora,
0: è da contratto, disco nuovo per
1: Malika Yan con Una possibilità.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Kiss, kiss.
5: Nen. La senti?
4: Nen.
5: È la calma di chi conosce le sue bollette.
4: Nen.
5: Passa a NEN, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A. Kiss Kiss.
6: So

0: Hey.
1: It's so easy to fall in love, la canzone di Olivia Dean nei mattinieri di Kiss Kiss. Buongiorno e animo, dai che ce la possiamo fare, mattinieri. Buon inizio di settimana, lunedì è sempre un po' complicato, per questo c'è anche il momento ce la posso fare più tardi, ma ci arriviamo. Leggevamo ancora una volta di un tema che in realtà è trito, consumato soprattutto nei mesi passati, no? In realtà qualche anno fa se ne parlava tantissimo, del pagamento in contanti o con carta, ma leggevamo dei nuovi dati che praticamente ormai sempre più persone decidono di pagare con carta, anche cifre bassissime, no? E allora vi abbiamo chiesto: ma voi volete sempre avere il contante tra le mani o preferite la carta ormai, che oppure il wallet dello smartphone, no? Io ormai pago tutto con lo smartphone. Vi sentiamo, dai, un paio di messaggi.
2: Buongiorno Max, buongiorno Reti, Francesco D'Avezzano. Beh, guarda, io faccio un lavoro, essendo edicolante, io preferisco il pagamento in contanti. E io quando vado a comprare qualcosa preferisco sempre il contante. Non esiste che tu mi devi sapere anche quanti caffè prendo al giorno oppure quello che compro con i soldi miei. Io sono totalmente contrario al pagamento da effettuare con carta.
1: C'è l'ossessione, certo, del grande fratello, non vuoi far sapere nulla, però quando prelevi 100 euro che poi usi al bar, comunque sanno che l'hai prelevati.
0: Ma però vabbè, non vuole sapere non vuole fargli sapere a che cosa sono serviti 100 euro.
1: No, per carità, ma figurati, rispetto alla sua posizione. Davide, tu che
3: buongiorno
1: fai?
3: Buongiorno Max, buongiorno Leti, sempre Davide, trasfettista. Ci siamo sentiti poco fa. Comunque, questo è un argomento bello, nel senso che io personalmente preferisco le monete.
0: Sì.
3: Perché avere carte o avere le coordinate bancarie per pagare con telefono mi mette ansia. Se dovessi perdere il cellulare o se dovessi perdere le carte, si innescherebbe un effetto domino pauroso. Quindi preferisco il contante, così sono anche meno pericoloso.
1: Ah, meno pericoloso allude al fatto che lui con i contanti riesce a capire quanto deve spendere. A me accade esattamente il contrario.
0: Anche a me accade il contrario.
1: Cioè, se io
0: sai,
1: i contanti li spendo tutti,
0: bravissimo,
1: invece la carta mi tiene frenato. Però ognuno ha i suoi ragionamenti e le sue cose mentali. Però ne parliamo magari dopo, approfondiamo. La Letti, sei pronta? Tra poco anche l'oroscopo e il calendario. Sei pronta?
0: Sono prontissima.
1: Carica la Letti tra poco su Radio Kiss Kiss.

0: Bresh con Dadio nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
1: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: Hai capito? Momento più atteso dell'universo. Aleti, buongiorno.
2: Buongiorno, ma tu lo sai che io consulto l'universo, no? No,
0: le stelle, l'universo, certo. Tutto. Allora, buongiorno, sì, sì. Mattinieri, Kiss Kiss. Scopriamo i tre segni più fortunati di oggi, il nostro podio dei segni zodiacali più in forma, più in salute, più ricchi. Oggi sì. Lunedì 15 giugno, terza posizione per quale segno?
2: Per il segno dell'Ariete. Oggi sarà il momento ideale per farvi avanti, chiarire questioni importanti e cogliere nuove occasioni in amore e nel lavoro, grazie a una maggiore determinazione.
0: Al secondo posto quale segno zodiacale?
2: Il segno del Leone. Le stelle favoriranno successi, riconoscimenti e opportunità economiche, con sviluppi positivi in situazioni che erano ferme da tempo.
0: In prima posizione quale segno trionfa oggi?
2: Il segno dei Gemelli. Giornata brillante e produttiva, idee, comunicazione e progetti scorreranno con facilità, portando soddisfazioni concrete e una forte fiducia in voi stessi.
0: Riepilogo, i tre segni più fortunati di oggi lunedì 15 giugno sono:
2: in terza posizione il segno dell'Ariete, in seconda posizione il segno del Leone e in prima posizione il segno dei Gemelli.
1: Che giorno è oggi?

0: capito, sì.
1: Tutte le siglette nuove te le ho fatto, te le ha fatto il nostro DJ producer Ellis, sì. Che salutiamo. Buongiorno,
0: buongiorno.
1: Allora, Leti, 15 giugno, sì. Cosa ci ricorda questa data, cosa si celebra?
0: Iniziamo dai santi del giorno. San Vito, patrono di ballerini, attori e persone affette da malattie neurologiche.
1: Auguri a tutti, Vito. C'è anche al femminile Vita.
0: Vita, forse non, Vita, c'è anche sì, Vita. Vita c'è, sì, però, sì, sì, sì. Poi vai. Santa Germana Cusenne, Sant'Amos, mi piace il nome Amos.
1: Mi ricorda tanto Amos Mosaner, no? Il nostro campione di curling. Poi vai.
0: Passiamo agli eventi del giorno. Oggi è la giornata mondiale contro gli abusi sugli anziani, istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2011. La ricorrenza mira a sensibilizzare l'opinione pubblica su un fenomeno globale sommerso e spesso sottostimato.
1: Quindi vai, grazie, sosteniamo gli anziani. Poi
0: il 15 giugno del 1864 nasce a Milano il Comitato dell'Associazione Italiana per il Soccorso, che diventerà poi la Croce Rossa Italiana.
1: Una scelta importante, assolutamente. Sì, sì. Poi vai.
0: In questo giorno di 88 anni fa l'inventore Julian Kahn mise in commercio la prima bomboletta spray usa e getta, che fu utilizzata subito per applicazioni importanti come uso per insetticida o contro la malaria.
1: Sì, perché in quel periodo lì in cui fu inventata circolava la malaria per il dopoguerra, insomma, quindi fu utilissima. Poi
0: nel 1959 in Italia viene emanato il primo testo unico del codice della strada,
1: che poi ha subito diverse modifiche, le ultime anche di recente. Andiamo avanti.
0: Passiamo ai nati del giorno. Nasceva in questo giorno di 106 anni fa Alberto Sordi.
1: Oh no, veramente.
0: Sì.
1: E c'è una frase iconica, vai,
0: certo.
1: Questa.
2: Maccherone, m'hai provocato e io ti distruggo adesso, Maccherone. Io me ne mangio.
1: Ma grande.
0: Meraviglioso.
1: Poi
0: auguri a Helen Hunt, l'attrice compie oggi 63 anni.
1: Allora, Helen Hunt è quella di What Women Want, giusto?
0: Sì.
1: Per citare uno dei tanti film.
0: Bravissimo.
1: No? Con chi era l'attore protagonista maschile? Quello di Die Hard.
0: Bravo, è lui. E non
1: Mel
0: mi viene.
1: Gibson, Mel Gibson.
0: Mel Gibson,
1: vai,
0: bravissimo. Poi buon compleanno ad Ice Cube, il rapper, attore e produttore americano, compie oggi 57 anni.
1: Andiamo con la storia.
0: Concludiamo con la storia della musica. Il 15 giugno del 1977 Vasco Rossi pubblicava il suo primo singolo ufficiale, il 45 giri Jenny Silvia, inserita l'anno dopo però nell'album Ma cosa vuoi che sia una canzone. Il successo di pubblico però arriva col secondo album pubblicato nel 1979, Non siamo mica gli americani. Tra le tracce di maggior successo, Fegato spappolato e Alba Chiara.

0: tournée, sempre tutto esaurito, sì. Verso i 500.000, il Giubileo di Vasco l'anno prossimo, annunciato, lo dicevamo qualche giorno fa. Grazie la Leti che con il calendario dei mattinieri ci ha ricordato un sacco di cose
1: grazie
0: carine.
1: A te, Max.
0: Sei sempre preziosa, ti sei fatta male.
1: Sì, vabbè. Cantando, sai, momento un po'.
0: Devi stare calma, va bene, dai. Pronti, ripartiamo tra poco con la seconda ora dei mattinieri, c'è l'appello, poi ci sono gli aggiornamenti d'attualità e tutte le vostre storie. Dai, intanto la musica più bella dal 90, Damski, questa è Killer.

0: Buongiorno.
1: Saluto e ringraziamento a chi coordina la messa in onda.
0: Pica, buongiorno.
1: E buongiorno più grande a voi tutti, grazie per esserci insieme tra le 5 e le 7. La nostra missione è l'attualità, aggiornarvi su tutte le ultime notizie, ma poi conoscere anche della vostra attualità. E allora, per questo, tra poco arriva la raffica veloce. Qual è la cosa vi aspetta, ecco, sì, questa settimana? L'attualità che vi riguarda con vocali a questo numero:
0: 347-490-0042.
1: Guardetti, stamattina ti vedo perplessa. Che stai guardando? Stai facendo i conti?
0: No, ho visto la fine. No, perché è finita una partita dei mondiali, stavo vedendo il risultato e sono rimasta un po' scioccata.
1: Aggiorniamo tra poco. Sì, va bene, sì. Intanto ripartiamo con Annalisa.

0: Cominciare con questa canzone, beh, davvero bello, eh.
1: Ah. Aspettate, se ascoltate Good Morning Kiss Kiss è quasi sempre sabato.
0: Giovanni, mi chiamo Giovanni, faccio il parrucchiere, chiedetemi se odio o amo il lunedì. Non l'avevo messo in conto questa
1: roba. Poi arriva, viva lunedì, sono nata di lunedì. È comunque una motivazione. Però ragazzi, rispetto per il lunedì, perché l'essere umano passa un settimo della sua vita di lunedì. Ricordiamoci.
0: Ecco, ascoltiamo qualche messaggio, dai.
2: No, assolutamente, io sono quello che... Oddio, sì? Lunedì di oddio. Nuovo. Mannaggia.
1: Come di nuovo? Ma meno male.
0: Senti, Tim, che bello il lunedì, oppure odio il lunedì?
3: Ciao, no, Max e Max. Hola. La vostra simpatia, la settimana comincia sempre alla grande, ragazzi. Numeri uno. Chissà a tutti da Luciano.
1: Fa troppo buono, inizia benissimo la settimana.
0: Siamo un po' l'antidoto del lunedì.
4: Buongiorno, Max e Max, Daniela dalla provincia di Bologna. A me dipende, perché facendo un lavoro da commessa e lavorando quasi sempre tutte le domeniche, il lunedì sono quasi spesso a riposo. Vedi. Quindi per me il lunedì è evviva lunedì.
0: Un po' come i parrucchieri, dai.
1: Infatti, anzi, quali sono le categorie che ufficialmente sono ancora chiuse?
0: Vabbè, cioè, parrucchieri per
1: classico, ma è cambiata la cosa, caro mio.
5: Buongiorno, Kiss. Io non odio il lunedì che odio a me.
1: Eccolo lì, che per molti vale, ragazzi.
0: Questo è bellissimo.
1: Quindi il parrucchiere lunedì ancora? Che sono 30 anni che non vado, non so come mai, quindi non mi ricordo il giorno
0: su
1: di chiusura.
0: Su questa cosa non mollano i parrucchieri, anzi, se ci state ascoltando, non mollate, godetevi il lunedì.

0: Rama, questa radio Kiss Kiss, 9:17 del mattino con Max e Max. Good morning Kiss Kiss, vi abbiamo chiesto: è viva il lunedì oppure
1: odio quel giorno lì, bravo. Odio di lunedì.
0: Ascoltiamo.
2: Good morning radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
2: Sono Angela di Alessandria e per me il lunedì è tanta roba perché io sono di riposo e mi diverto quando gli altri lavorano.
1: Un po' come il ginecologo.
0: Brava.
2: Ciao radio Kiss Kiss.
3: Antonella da Molfetta.
1: Ciao.
3: Io odio il lunedì, però 14 anni fa di lunedì ho partorito 3 gemelli.
1: Wow.
3: Ed è stato il lunedì più bello della mia vita. Quindi è un odio amore.
1: Gemelli, lei non odia più il lunedì, da quel giorno è stato il marito a odiarli.
4: Max e Max, buongiorno.
1: Ciao.
4: Dopo il sabato e la domenica dove la banda Bassotti è sempre presente per colazione, pranzo, cena e merenda.
1: Vero.
4: Il lunedì se ne vanno tutti e io riprendo la mia routine. Adoro il lunedì
0: chiaramente. Perché? Poi quando finisce la scuola la banda Bassotti sta lì per le scatole.
1: Certo,
0: va
1: ma
0: via
1: ma tutte le mamme anche comunque. Che la domenica di solito si sta a casa a mangiare, non vedono l'ora che arrivi lunedì, dai, ci sta.
0: Io non vedevo l'ora che ritornasse questa canzone, avevo voglia di sentirla.
1: Vamola sentire bene. Good night.

0: Inizio conto alla rovescia.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
6: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
6: Oh, Contacta, adoro.
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Kiss. Ci sono partner pronti a darti una mano.
6: Vai.
9: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
10: Kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid e Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via.
13: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Cagliari. Questa è un'altra canzoncina che ti rimette in pace con il lunedì, bossa nostra. Questa è Radio Kiss Kiss, no, alle 28 del mattino. Salutiamo tutti coloro che ci stanno ascoltando, casomai in dirittura d'arrivo per l'ingresso in miniera, no?
1: Sì, poi perché dopo. Lunedì, ma c'è gente invece che non ha né lunedì né domenica neanche ferie. Quindi...
0: Allora, a proposito di lunedì, c'è una notizia confermata dalla scienza per tutti coloro che hanno detto: io odio il lunedì. Perché? Come me, come anche te, dai.
1: Io odio tutti i giorni della settimana, però il lunedì in maniera particolare.
0: Se il lunedì mattina vi sentite meno produttivi del solito, sappiate che non siete soli. Secondo gli esperti esiste una vera e propria tendenza a iniziare la settimana lavorativa facendo solo ciò che è estremamente necessario, una sorta di modalità risparmio energetico.
1: Vero, vero.
0: Allora, viene adottata inconsapevolmente dal cervello.
1: Siamo un po'.
0: Cioè, non siamo noi a decidere questa cosa che ti senti fiacchi il lunedì, che no,
1: anche questo possiamo decidere.
0: Ecco, perché il cervello ha bisogno di riadattarsi ai ritmi, scadenze e responsabilità dopo un weekend dedicato al relax, e cerca di rifarlo piano piano. Un po' come quando c'è la macchina ferma da un paio di giorni, la riaccendi, invece di andare subito a 100 all'ora,
1: fai scaldare un pochettino, no?
0: E poi cominci, cammini piano. Quelli che sono intelligenti e che hanno una macchina sola e sanno quanto è preziosa.
1: Quelli che hanno una macchina, soprattutto, possono farlo.
0: Quindi, se il lunedì mattina non avete tanta voglia di fare questo o quello, sappiate che il vostro cervello che è in modalità risparmio, non vi sentite in colpa, va bene?
1: Il mio è offline proprio.
0: Bob

0: Chiesa, mamma mia, Chiesa, vedi, se fosse qui Chiesa, fammi una carezzina.
1: Sarebbe già sabato.
0: Una pacchetta sulla spalla.
1: Sì. Poi ti ricordi che sei qua e diventa lunedì, ci sta. Non tutti odiano il lunedì, meno male.
0: Dai. Meno male. Allora, anche però, a proposito di lunedì e di giornate non proprio dimenticabili, gli psicologi stanno prendendo atto di un particolare stato d'animo sempre più diffuso nella società contemporanea.
1: Qual è Giannino?
0: E lo dico tra poco, perché ha anche un
1: non
0: nome.
1: Non sei nello stato d'animo per dirmelo.
0: Ha anche un nome questa cosa. No. Quando vi diremo quali sono, come dire, i sintomi, sì, molti di voi ci rivedranno.
1: Ah, secondo me ce l'hanno un po' tutti questi sintomi. Magari cambia il giorno, ma il sintomo.
0: Questa canzone potrebbe essere anche adatta per questo nuovo termine che si chiama, lo dico in inglese stretto, languishing.
1: No, ripetimelo.
0: Languishing.
1: Vabbè, Lucas Graham, Seven Years, non è meglio.

0: seven years old. Mamma mia, ma ne sfonda una dietro l'altra. Ne sforna, scusami.
1: Sì, sì. Inforna e sforna, diciamo. Stiamo parlando di Harry Styles.
0: Sì,
1: e
0: sì.
1: Qua ci dà un consiglio. Basta ballare, non ballare più. Dice, dance no more. New Kids.

0: Dance No More, Harry Styles, New Kiss.
1: È lunedì e su questo siamo tutti d'accordo. Inizia la settimana. Come sarà la previsione del meteo?
0: Ecco,
1: questa Africa?
0: Se avete pensato che il weekend era caldo, quello che sta per arrivare.
1: Credeteci. Amici del meteo.it, buongiorno.
2: Un saluto agli amici di radio Kiss Kiss. Infiltrazioni d'aria più fresca in quota, ma il tempo resterà tutto sommato buono quasi ovunque. Nelle prossime ore splenderà il sole su buona parte d'Italia, pur con locali annuvolamenti più frequenti sulle Alpi orientali, ma con un basso rischio di piogge. Nel pomeriggio non si verificheranno scossoni rilevanti, ad eccezione della possibile formazione di qualche breve rovescio sulle aree montuose sull'alta pianura del Triveneto. Temperature massime comprese tra 26 e 34 gradi al nord, tra 27 e 31 al centro, tra 26 e 32 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti

0: Da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Yes, yes. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
2: Yes, yes. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Yes, yes.
4: La senti?
3: Nen.
4: È la calma di chi conosce le sue bollette.
3: Nen.
4: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it.
5: Nen, gruppo A2A.
3: Yes, yes.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Yes, yes.
7: Quando il Summer Black Friday di UmiEuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da UmiEuro. Batte. Forte. Sempre.
3: Yes, yes.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
3: Yes, yes.
9: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.

0: Alex Warren, Fear Dreams, 9.46 del mattino, 47, va.
1: Ma parli che sei un signore,
0: ma,
1: dai.
0: Ma, sì. Con Max e Max, questa è Radio Kiss Kiss. E allora, il languishing.
1: Ecco, io ho già preparato foglio e penna, ho detto che mi spiegavi questa nuova parola che coinvolge molto.
0: Allora, ascoltate bene i sintomi di questa, di questo male della società contemporanea. Diteci onestamente, io mi ci rivedo. Io mi ci rivedo.
1: Ma credo un po' tutti,
0: Diteci vediamo. Onestamente se non vi riesci a trovare, ritrovateci un po', va bene? Perfetto. Non vi riesci, trovate un po', non vi riesci, insomma, se non
1: sotto la panca la capra campa, via.
0: Allora, il languishing praticamente non è depressione, ma è una sensazione di apatia, vuoto, una stanchezza emotiva che ci porta a vivere le giornate con una sequenza di gesti ripetitivi. Viviamo come una sorta di pilota automatico, no?
1: Quasi una monotonia.
0: Bravissimi, gli psicologi lo hanno definito languishing, ma il termine descrive uno stato di appassimento interiore. Ecco, questa è la traduzione quasi letterale. Appassimento interiore.
1: Cioè, ti fai portare, non guidi più.
0: È una condizione di stagnazione emotiva caratterizzata da scarsa motivazione, perdita di entusiasmo, mancanza di scopi che ti fanno andare
1: sempre,
0: avanti.
1: C'è sempre un motivo per cui. Però languisce, secondo me, bene o male, almeno in un periodo della vita l'abbiamo provato tutti. Tu l'hai mai provato un periodo?
0: Io ci
1: di
0: sono
1: language.
0: Proprio dentro, guarda.
1: Sì, tu sei il presidente dei languishing, modestamente.
0: Per uscire da questa nebbia esistenziale occorre tornare a riempire il tempo con esperienze significative, curiosità, relazioni autentiche, insomma, darsi da fare e rivivere la vita come si faceva un tempo.
1: Praticamente è ufficiale. Dicono che per migliorare e levarsi questo languishing basta ascoltare Max e Max e Good Morning Kiss Kiss.
0: Certo, vedi.
1: Basta.
0: Arrivano

0: Le tag dei rapper, i nickname per intenderci,
1: sì,
0: hanno delle storie strane. Per esempio Fra Quintale, che abbiamo ascoltato con Aranciata, si chiama Fra Quintale, lui si chiama Francesco Servidei, no perché Fra e di oh Fra,
1: sì, no, quello, no,
0: perché lui è Francesco Fra.
1: Ah, è Eliso il nome praticamente.
0: Sì, ma non solo. Quintale invece è
1: Peppe Quintale.
0: No, no. Cioè, lui stava insieme a un altro, faceva un duo musicale, i fratelli Quintale, si chiamano così.
1: 50 kg a testa, dai.
0: Bravo. E chissà, può darsi di
1: può
0: sì.
1: Essere.
0: E poi lui ha mantenuto Quintale perché avevano avuto un discreto successo, e quindi Fra Quintale.
1: Me li prendo tutti io i chili.
0: Che, Fra Quintale a me mi fa venire in mente invece una sorta di Don Abbondio, capito?
1: È vero, Fra.
0: Opulento, hai capito?
1: Un po' anche tipo Robin Hood. Ma fai venire in mente invece Peppe Quintale, che saluto perché ci segue, ci fai complimenti. E comunque sì, anche se deve il discorso. È lunedì. È lunedì. Non però, rompete. Ah, ma quello è venerdì.
0: Però sì? tanti radioascoltatori che si rivedono nella definizione di languishing che sì, abbiamo dato, questa apatia, questa routine quotidiana. Però attenzione, veramente ascoltando Radio Kiss Kiss il mattino, tra le 9 e mezzogiorno,
1: cos'è che ha? Così dice il mattino, un detto.
0: Ha in bocca loro.
1: Quando ti svegli tu, mi sveglio io, ha in bocca loro, i morti, mamma mia.
0: Tra poco, a proposito di ha in bocca loro, una notizia pazzesca, pazzesca. Doro.

0: Qua
1: c'è
0: il
1: motel, questa è la canzone con cui chiudono i concerti, ma li aprono anche,
0: anche
1: e fanno poi, un paio di bis.
0: Infatti, però a metà fanno tutto il pezzo loro questo.
1: Signore e signori, questa canzone ha una storia dietro, 1983, Cyndi Lauper, Time After Time.
0: Che
1: una
0: bella
1: canzone che riguarda una parte della sua vita, perché all'inizio della sua carriera, fino a quando non ha incominciato a fare i soldi veri, c'aveva un manager che si chiamava David Wolf, che fu il suo fidanzato.
0: Aia, mai.
1: Appena incominciò a fare il grande successo, si lasciarono.
0: Ma strano.
1: E lei descrisse questa fine di questa storia.

0: Scusami tesoro.
1: E? Dimmi.
0: Adesso guadagno così tanto che non sei più il mio manager, nemmeno il mio fidanzato.
1: Anzi, chi sei?
0: Time After Time, Cyndi Lauper, 1983.
1: E ti è venuto questo 83 perché ricordiamoci che a Cyndi Lauper è di Cosenza, mi pare.
0: È partita da Cosenza per
1: Cosenza fidanzato però. Eccola qua la nostra Carolina che si è ballato tutto quanto al pezzo di Cyndi Lauper.
0: Si è ballato, l'ha cantato, che si è ballato.
1: Ha ballato, cantava il toro, il toro canta. In famiglia, sì, fidati, è un imitatore.
0: Signore e signori, siete pronti? Memorizzate il numero 347 490 0042. Solo con questo numero potete rispondere al Caccia alla Bufala.
1: Ed è la diretta questo, eh? Cioè siamo noi due che rispondiamo a questo numero. E adesso arrivano
0: another.
1: another

0: No, anche lei odia, ha detto lunedì, lo odia, ma non è vero. Intanto è arrivato il momento del caccia alla bufala.
1: Esatto.
0: Siete pronti?
1: Dai.
0: Adesso leggeremo tre notizie, sta a voi 347 490 0042 per dirci qual è la bufala. Aspettate il via di Giannini, se no perdete il posto.
1: Il più veloce, la più veloce vincerà i nostri gadget. E stamattina ci mettiamo anche
0: cosa?
1: Un calmante per il lunedì, va bene.
0: Anzi, vi mettiamo dentro proprio un lunedì, il nostro. Siamo pronti? Cominciamo. Notizia numero uno. Senti qua,
1: Dai.
0: Un tedesco appassionato di sfide estreme, André Ortulf, ha stabilito un nuovo Guinness World Record. Ha deciso di battere il record di magnata di miele in 60 secondi. Quanto ne ha mangiato? Secondo te prova a sparare? Beh, in 60 secondi.
1: 150 grammi.
0: 150 grammi più 10 volte tanto. No. 1,2 kg di miele in 60 secondi, viralissimo. Ha bisogno di calorie, secondo me, questo bimbo. Dopodiché è partito a piede per bruciare per andare su Marte.
1: Mamma mia.
0: Un chilo e due di miele. Notizia numero uno.
1: Notizia numero due. In un paesino della Gran Bretagna con 310 abitanti, recentemente è stato eletto come sindaco un castoro.
0: Comunque.
1: Animale molto intelligente e soprattutto costruttore della principale diga della zona, che ha portato benefici a tutta la collettività. È per questo che gli abitanti della cittadina hanno deciso di ricompensarlo eleggendolo all'unanimità il castoro della comunità, il sindaco. Si chiama Tom, il primo sindaco di una cittadina. Notizia numero due.
0: Dopo tanti sindaci cani, uno castoro, cosa cambia? Attenzione, notizia numero tre. Due uomini hanno scoperto a un certo punto di avere qualcosa in comune, ma proprio tanto tanto in comune. Christopher Thomas e Peter Sherratt hanno scoperto di essere tutte e due sposati con Karen Sherratt.
1: No.
0: Sì, lei era una bigama segreta, non l'ha detto a nessuno, sposati per 6 anni, poi adesso hanno lasciato lei, però sono diventati amici loro, anche se si sposano loro ma fra poco.
1: Chi lo sa.
0: Però come si dice, dai via, una moglie per due, ma anche una suocera per due. Notizia numero tre. Io adesso tocca a voi, aspettate il via di Giannini e fateci sapere, è la 1 la bufala, l'uomo più dolce, o è la 2 il castoro sindaco, oppure è la 3 malcomune mezzo gaudio?
1: E allora pronti, partenza via, 347 490 0042, il vostro nome, da dove ci ascoltate e qual è la bufala?

0: premiazione, sombre, sombre.
1: No, no, non ti sembra, è proprio questo.
0: Il momento della premiazione. Sì, sì. Dai.
1: E abbiamo anche la vincitrice questa mattina. Ed è Ornella, pronto?
2: Pronto!
1: Chissà te.
2: Buongiorno!
0: Ma allora, Ornella, questa non è una voce da lunedì, per cortesia. Mm-mm. Mi fai una voce da lunedì?
2: Buongiorno,
1: ecco. Deve essere coerente. Aspetta, però, no, aspetta, Max. Ornella, ci permettiamo, tu lavori, sei libera lunedì, sei a casa, come funziona?
2: Allora, io lavoro e faccio il pomeriggio oggi.
1: Hai capito? Quindi è lunedì comunque, perfetto. Certo, ti premiamo noi. Allora, intanto, qual è la bufala? La 1, la 2 o la 3?
2: La 2.
0: Bravissima, certo. Nessun castoro è diventato sindaco di una cittadina della Gran Bretagna.
1: Ha fatto solo assessore per il momento, ci sta.
0: Assessore ai lavori.
1: Pubblici, fra l'altro. Tu da dove ci chiami, Ornella?
2: Io chiamo da Brescia.
1: Ah, bene.
2: Allora, Paratico, provincia di Brescia, sul lago.
1: Dove?
2: Sul lago.
1: No, ma no, il nome l'abbiamo persi.
2: Ornella.
1: No, nel paese, Ornella.
2: Ah, Paratico.
1: A Caratico, a Caratico ti scrivo. Ok, allora ti mandiamo tutti i gadget, tutti per te, di lunedì mattina te li mandiamo, va bene?
2: Sì.
1: E allora,
2: va benissimo.
1: Kiss a te, buon lavoro.
0: Ciao Ornella.
2: Kiss a voi, grazie, buona giornata.
0: Questo è l'entusiasmo che vogliamo sentire, dai, anche
1: dopo
0: di
1: i gadget.
0: Elisa, amore.

0: scattare una foto.
1: Amore, Elisa, quando tu dopo una giornata, un lunedì lavorativo, torni a casa, casomai tuo marito ti fa trovare un cioccolatino, un fiore, oppure tua moglie ti fa trovare le melanzane alla parmigiana.
2: Eccolo, questo è amore vero, ricordiamo. Ti capita, sì.
1: Allora, questa è Radio Kiss Kiss, rimaniamo in tema di motivazioni e mindset. Ti piace il mindset?
2: Sì, oddio, non mi piace, ma fritto al forno il mindset.
1: Per affrontare col piglio giusto le giornate.
2: Come
1: il lunedì, no?
2: Ma tu la mattina ti svegli volentieri o no? Come sei messo?
1: Allora, io.
2: A prescindere dal lunedì, martedì, mercoledì, proprio la mattina.
1: Da quando sono diventato papà, vado a letto prima e mi sveglio prima. E devo dire, non mi guasta sta cosa. Tra l'altro, i nostri saggi dicevano, uno dei proverbi più famosi, no? Il mattino è in bocca loro.
2: Dipende che saggio. Perché il saggio cinese che dici che c'ha l'oro, io c'ho in bocca un castoro. Sveglia di prima mattina e fai buongiorno, faccio la permanente.
1: Attenzione, c'è una notizia che ci riguarda,
2: sì?
1: Perché secondo una ricerca a livello internazionale gli italiani sono i lavoratori più mattinieri del pianeta.
2: Riguarda noi, no. Riguarda Max e la Leti.
1: Bravissimo.
2: Scusami.
1: Il 52% degli intervistati del nostro paese dichiara infatti di essere più produttivo nelle prime ore della giornata, un dato che supera perfino quello della Danimarca e della Svezia. E che non si dica che gli italiani si svegliano a mezzogiorno, tarda mattinata per incominciare a lavorare, che siamo un po' messicani. Non è vero.
2: Ragazzi, è proprio così, alla mattina l'oro in bocca, dai, sei più portato a fare le cose. Poi dipende quando inizia la mattina, quello è il problema. Alle 5 o alle 11?

Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Let's go! Da Medioworld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, macchina per caffè Magnifica Start Latte DeLonghi, tua a soli 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Medioworld.

0: Marra, volevo capire. 10:27 del mattino, questo è Radio Kiss Kiss con Max.
1: E attenzione, è Max. Scegliete qual è il Max.
0: Allora, oggi è lunedì, abbiamo parlato del lunedì, però c'è un aspetto super positivo di questo lunedì, che non ci ritroviamo a parlare di pareggi, di sconfitte. Quelli hanno perso, forse usciamo secondi, poi c'è il recupero. Prime migliori, le seconde migliori.
1: No, perché c'è un'ultima novità, forse pare che ripeschino l'Italia, perché il primo girone ancora non è finito.
0: Sono cominciati i mondiali, stiamo assistendo alle partite mondiali, tutte le sei viste, quasi tutte fino adesso.
1: Posso dire, quelle trasmesse quasi tutte, ne ho persa una sola, peccato, però ragazzi, tanta roba, però noi siamo capoverde ancora sopra.
0: Però, diciamo. però, attenzione, perché c'è una cosa che avranno notato in molti, non soltanto gli sportivi, e cioè che nella fase dell'inno solitamente prima c'erano gli 11 titolari che si mettevano lì in fila, suonavano lì la mano sul petto e si capiva chi la cantava e chi no. Adesso invece è cambiato qualcosa, non ci sono soltanto gli 11 titolari, ma tutti e 26,
1: tutta la rosa della squadra. Infatti, ma secondo me almeno ai mondiali è giusto,
0: è una cosa bella. Ma la cosa bella è che la FIFA questa cosa l'avrebbe mutuata da Alessandro Del Piero, che tempo fa, oggi è ambasciatore FIFA, aveva detto: ragazzi, ma perché non ci buttate dentro anche quelli che stanno in partita, che solitamente entrano nel secondo tempo?
1: Entrano. Tu pensa a quelli che vanno in tribuna, si fanno tutti i 15 giorni in tribuna, non li vedi mai.
0: L'effetto è stato superlativo, molto coinvolgente, molto bello.
1: Spettacolo. Strano che in America sia tutto show, soldi, spettacolo.
0: Nico Santos.

0: Non ci ho ritrovato Nicki Minaj in questo video di Alicia Keys. Vedi, l'ha detto. Senti, accorgi,
1: è fuori. Ma ragazzi, quindi ha colpito anche me la stessa cosa, che cercavamo Nicki Minaj e non c'era. Ma Good Morning Kiss Kiss.
0: Qualcuno si è ricordato che io avevo già detto che avrei visto soltanto le partite del Curaçao.
1: Infatti.
0: Curaçao che ha perso 7-1 contro la Germania.
1: Sì, qualcuno ha fatto anche polemica, tipo, ma come? Se l'Italia sta a casa e vanno il Curaçao che prende 7 gol. Ricordiamoci che la Germania ha fatto 7 gol anche al Brasile in Brasile, quindi...
0: A parte che è un girone che sicuramente ci saranno delle sorprese, anche Curaçao non è fuori, non
1: no,
0: è fuori.
1: È poco ma è sicuro, l'unica fuori, te la devo dire chi è fuori senza fare i gironi?
0: Però ve lo richiediamo anche a voi, tu per esempio qual è la partita che più ti ha emozionato?
1: Adesso, beh, quella del Giappone, Giappone-Belgio, proprio quella di ieri, bella.
0: Qual è la partita che più va emozionato fino ad ora dei mondiali se li state guardando?
1: Certo, non della storia dei mondiali, perché sono tante. Per me è Belgio o Giappone. Chissà un pochettino invece cosa ci emoziona.
0: A me, per esempio, molto mi ha emozionato questa canzone di Mara Zattei e Enrico Nigiotti che ritorna alla grande.
1: Ah, ma è emozionato, sì, sabato sera, fra l'altro.
0: Sabato sera.
1: No, come giorno, è il titolo.
0: Sabato sera.
1: New Kiss.

0: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
1: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
2: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
0: Bene, parliamo della casa al mare.
1: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
2: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
3: Sigma, il tuo risultato vale.
4: Quando non sono a casa tutto bene.
5: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
6: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
7: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Inizio conto alla rovescia.
9: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
10: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
11: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
12: Io Kamik.
11: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
12: Ma è Kamik?
11: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
12: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
13: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Kiss Kiss. So-

0: Adesso vediamo, aspetta, cioè,
1: vai, pronti? Mi si è sfiatato il Giannini questa mattina. Good morning, kiss kiss. Allora, piccola correzione che poi non è doveroso perché molti ha segnato, ma guarda che era Olanda-Giappone, non
2: Paesi Bassi.
1: Belgio, Paesi Bassi intanto, sì, Netherlands, ma io c'ho la televisione che l'ho pagata tanto, scelgo io le partite, capito? No, no, era dall'Europeo del 2000 che noi diciamo Belgio-Olanda attaccato, che sono quasi simili, un po' come la Corea, per me sono tutti uguali.
2: Dai, te è partito, partito l'Embolo, dai.
1: Sì, ma no, Embolo ha segnato comunque, segnato. Sì, sì, con la Smith.
2: Allora, sì, tra le più votate c'è Paesi Bassi-Giappone, 2-2, che è stata veramente combattuta, ed è inaspettato il risultato. Poi, chiaramente, però, il 7-1, Germania-Curaçao, Svezia-Tunisia 5. Un... 1, sì. I più votati, quelli che avete votato voi, poi Stati Uniti-Paraguay 4-1.
1: La più bella, però, scusa, che conferma Brasile-Marocco a livello di gioco, cosa, hanno fatto delle cose, bravo videogioco. Ma il Giappone non si batte, siamo tutti Holly e Benji, ragazzi.
2: È vero, è vero.
1: Impressionante.
2: Complimenti ai giapponesi. Sì. Ecco, se non ci fosse stato il Curaçao, io avrei votato Giappone.
1: Ma sì, comunque muore. Sono le 10:46, quasi 47.
2: Perché? Io ho detto Curaçao.
1: Ah, ma non mi avete detto in baresimo, lo dici mo.
2: Allora, tra poco invece vi parleremo dell'Ecuador, sì, che non sta andando benissimo, però la tifoseria, ragazzi, ha organizzato una cosa bella.
1: Con la colore, tutto, invasione.
2: Perché
1: colorata.
2: Sono stati a Filadelfia, sono lì a Filadelfia.
1: Oh mamma.
2: E a Filadelfia c'è un posto.
1: Adriana!
2: Hanno organizzato una cosa.

0: chissà se ci saranno anche loro alla festa di compleanno di Trump. I Rolling Stones, The Colors no.
1: C'è già stata
0: andare.
1: La festa di compleanno.
0: La rifanno, la rifanno. Perché voleva, la rifanno perché la vogliono abbinare alla festa dei cos'è, 250 anni. Perché lui fa 80 anni, ma Trump ha fatto un editto che ne ha 70 adesso. Sì.
1: Allora, attenzione, a proposito di calcio e di Stati Uniti, allora prima parlavamo dell'Ecuador che ha perso purtroppo contro il Costa d'Avorio.
0: Che sfiga però, ragazzi. Tanta palla ha preso al 95, se mi
1: ricordo. E se dovesse perdere anche contro il Curaçao, lo riporterebbe in auge. Perché io voglio che si qualifichi il Curaçao.
0: Allora, la medaglia ha due facce. Per fare la gioia di uno serve la tristezza di un altro.
1: Però l'Ecuador ha dei tifosi veramente speciali, perché sono lì a Filadelfia e allora prima della partita si sono organizzati, radunati sulla celebre scalinata del Philadelphia Museum of Art. Che uno dice: che cosa c'ha più di particolare?
0: Cioè, è il Museum of Rocky, esatto. Adriana, tutti quanti adesso sanno qual è. La scalinata di Rocky
1: sarebbe la scalinata dove Rocky sale
2: con il bastone, la traversina,
0: inizia a saltare tutta la gente, tutti salgono
1: sali sulle scale.
0: Vorrei dire che questa scena qua, se la dovessi rifare adesso, ti arrestano per stalking, non puoi inseguirli, ragazzi. Uno che
1: a centinaia e centinaia di tifosi su questa scala con le bandiere giallo-blu-rosse cantando cori, ricreando questa atmosfera da stadio a poche ore dalla sfida che hanno perso.
0: Perché, vedi, col Brasile eravamo abituati, perché è classica, no? I brasiliani fanno festa quando arrivano dove si gioca a calcio. Loro non gliene frega niente alla squadra, loro è festa comunque.
1: È vero.
0: Bravi, che quello dovrebbe essere il calcio, una festa.
1: Diciamo che l'hanno presa anche bene, perché
0: presa al 98esimo, si ripete, brutto prenderla al 98esimo.
1: L'hanno presa bene anche nel girone è particolare, molto particolare. C'è qualificata sicuramente la Germania, adesso l'abbiamo bollata.
0: Però scusami, ho detto l'hanno presa bene. Solo noi italiani non l'abbiamo presa bene, ricordatelo.
1: We pray, we pray, we pray.

0: We don't play.
1: Sì, sì, sì. E allora, nel 1992, Whitney Houston era il fulgore della sua carriera, però si vociferava che non andasse molto d'accordo con Chaka Khan, che all'epoca era una forte. Allora Chaka Khan disse: fughiamo ogni possibilità di cavolate sul nostro conto, facciamo un disco insieme.
0: Via queste fake news.
1: Facciamo che tu fai un disco mio famosissimo.
0: Oh, che forse è meglio che la canti tu.
1: Così fu. Chaka Khan dette il permesso a Whitney Houston di cantare I'm Every Woman.

0: Che canzone, ragazzi. Io vi consiglio, oltre questa di Whitney Houston, di ascoltare anche l'originale di Chaka Khan, scritta da Ashford e Simpson nel 1978. Davvero molto, molto bella.
1: Kiss Kiss, non sapevo che fosse stata scritta da
0: Ashford
1: da
0: Simpson.
1: Ashford, che è qua il quinto Simpson, ricordiamolo. E intanto preparatevi, soprattutto segnatevi che è ore 19, un appuntamento importante sul canale TV Kiss Kiss TV 158.
0: Esatto.
1: Alle ore 19 cosa c'è? C'è?
0: C'è Sport Match.
1: Presenteremo degli episodi sportivi con qualche piccolo ovviamente richiamo al mondiale e poi voi voterete.
0: Esatto. Preparatevi. Anzi, in quest'ora che sta per cominciare parleremo proprio dei nostri episodi.

0: Sì. Scenda!
1: E attenzione! Perché è scenna, scendi o gennà? Perché
2: no, si presta. scenna quando si va sotto le finestre.
1: Oh, beh, sì. Sto qui, scenna!
2: Vabbè. Questa è Radio Kiss Kiss e rimaniamo in tema di sport perché c'è una notizia che arriva dagli Stati Uniti, ne arrivano tante dagli Stati Uniti in queste ore.
1: Da sempre arriva dagli Stati Uniti, però questa è particolare perché calcio, sport, spettacolo, tutto insieme poi in America.
2: Esatto, c'è una notizia che non riguarda i mondiali, ma bensì una stella del calcio che ha scritto la storia dei mondiali, volendo, no?
1: Sì, che è uno dei tanti che meritava, ma essendo inglese non vincerà più un mondiale.
2: Allora, in questo weekend questa stella l'ha guadagnata anche nella celebre Hollywood Walk of Fame e si tratta del campione David Beckham.
1: È stato raccomandato, lo merita, come calciatore.
2: Capitano dell'Inghilterra ha ricevuto la sua stella entrando ufficialmente nell'elite delle personalità che hanno lasciato il segno nella cultura pop mondiale e pensa che a presiedere alla cerimonia c'era anche Tom Cruise,
1: giustamente,
2: suo amico.
1: Ha detto, gli date la stella a lui, io levo la mia. Minacciato un po'.
2: Lui è stato molto emozionato, ha ripercorso la sua straordinaria carriera, ha ringraziato la moglie, i figli, i suoi compagni di squadra.
1: Vuoi sapere la procedura? Uscirà un film a breve di Tom Cruise sulla storia dei Beckham. Vedrai, perché quando fanno così non fanno niente per niente gli americani.
2: Vabbè, no. Comunque Beckham è un grande campione.
1: Sì, tu vieni a Beckham, io mi pio a lei, a Vittoria. Ciao, anzi, i figli.
2: Arriva le Black.

Lola Young con Messi su Radio Kiss Kiss. Ma vogliamo iniziare col parlare della tappa meravigliosa di Baia Domizia del Kiss Kiss Way. Mamma che meraviglia, non so se avete seguito un pochino anche tramite i nostri canali social, se non l'avete fatto fatelo, perché è veramente una tappa meravigliosa come quella di Torino. Ma noi non ci fermiamo e già stiamo preparando tutto per vivere la prossima tappa, quella di Viareggio. Poi nell'arco di queste due ore vi darò anche tutte le info necessarie per essere dei nostri. Come è andato questo weekend? Spero che vi siate divertiti e rilassati, e tra poco abbiamo qualche parere interessante.

0: Eppure i ragazzi, devo essere sincera. Allora, cosa avete combinato questo weekend? Sentiamo un pochino.
1: Buongiorno,
0: ciao.
1: Buongiorno. Niente, ieri siamo stati a fare le valigie e questo è il mio 35esimo anno di animazione.
0: Che meraviglia.
1: E quindi mi troverò ad andare in Sicilia e passare tutta l'estate lì.
0: Che bello.
2: Buongiorno, kiss kiss a tutti. Ciao Marta, ieri mare e io ancora devo fare il cambio di stagione.
0: Anche tu, ma come si...
2: Un bacione da Catanzaro.
0: Io pesco qualche maglietta di qua e di là, però ancora non ho effettuato il cambio di stagione completo e mi scoccia terribilmente, devo essere sincera. Allora, stamattina leggevo di un oggetto di cui potremmo dover fare a meno nei prossimi tempi e la cosa potrebbe preoccupare qualcuno, ma intanto, insomma, di quanti oggetti che credevamo indispensabili abbiamo poi dovuto fare a meno. Ma ne faremo a meno proprio di uno veramente incredibile.

Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Corrs, Rove, LDA, H7, Aiello, Leo Gassman, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, kiss, kiss, kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss.
2: Let's go! Da Medioboard iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux, tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Medioboard.
3: Kiss, kiss.
4: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh! Oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAE 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Kiss Kiss.

tu avrai perso il tuo sentiero, noi abbiamo perso il nostro dinero, caro il... Francesco Gabbani con Summer Funk. Sono Radio Kiss Kiss. Allora, diciamolo, a quanti oggetti che ritenevamo indispensabili abbiamo poi dovuto dire addio negli anni, ma non noi personalmente, ma proprio come società. Non avremmo mai immaginato 30 anni fa che potessero sparire, che so, le cabine telefoniche o le macchine fotografiche usa e getta, o chi le usa più le mappe cartacee, e dai, non si usano più. Ma potreste mai immaginare un mondo senza carta igienica? Eppure sempre più paesi ne fanno a meno, grazie a una piccola rivoluzione domestica partita dal Giappone, che ora però sta conquistando sempre più persone in giro per il mondo. A sostituire la carta igienica saranno i washlet, tazze super tecnologiche con getto d'acqua incorporato e regolabile sia come temperatura che come intensità, che promette pulizia, velocità e meno spreco di carta, perché quasi non si utilizzerà più. Pare che anche in Europa molte persone si siano appassionate a questo nuovo modo di vivere la toilette. Non so, io non riesco a immaginare una vita senza carta igienica, ma come dicevo, abbiamo rinunciato a tante cose e rinunceremo anche a lei.

adesso novità nell'immaginario collettivo: la strega è un elemento negativo da temere, qui invece si trasforma in una figura contemporanea che incarna il coraggio di essere se stessi. Ci vogliono più donne che escano dai binari. Francesca Michielin con Strega comanda New Kiss.

0: Francesca Michielin, Strega comanda il nostro New Kiss. Come saranno le previsioni meteo in Italia? Beh, ci aggiornano gli amici di ilmeteo.it. Per noi c'è Lorenzo Tedici.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Alta pressione disturbata da infiltrazioni fresche in quota sulle regioni settentrionali, soprattutto sul Triveneto. Nel pomeriggio il quadro meteo resterà pressoché invariato, salvo per lo sviluppo di isolati rovesci o temporali tra i rilievi e le pianure più alte del Triveneto. In serata condizioni in generale buone, salvo locali annuvolamenti su Alpi, Prealpi e al sud. Massime tra 24 e 33 al nord, tra 27 e 32 al centro, tra 27 e 31 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
3: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
4: Quando siamo in vacanza.
5: A casa tutto bene.
6: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene.
7: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
9: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss,
10: kiss. Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford. Kiss, kiss.
11: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A. Kiss,
12: kiss. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
13: E a chi ama vivere in equilibrio.
12: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Comunque c'è un messaggio che secondo me può aprire una marea di riflessioni, e parlo dei tanti genitori all'ascolto che, presi dallo stress di tutti i giorni, a volte purtroppo dimenticano di essere anche delle coppie.
1: Questo weekend io e mia moglie abbiamo festeggiato l'anniversario di matrimonio.
0: Bene.
1: Ci siamo concessi questo weekend, è stato bellissimo, siamo riusciti un po' a stare da soli, mentre invece i nostri due figli, Celeste e Samuele, sono rimasti a casa dalla nonna. Comunque erano contenti loro.
0: Beh, certo.
1: Che mamma e papà si siano presi weekend insieme. Siamo contenti!
0: Cioè, quanti genitori, sinceramente, all'ascolto, non si ritagliano un pochino di tempo per stare insieme come coppia da tantissimo tempo? Perché a volte ci si sente in colpa, perché a volte ci si dimentica, però in realtà quando una coppia non resta coppia, ma è solo mamma e papà, ecco, poi a lungo andare la famiglia si sfalda e a volte ci si sente in colpa, ma che faccio, lascio i bambini al nonno, alla nonna, meglio di no, meglio di sì. Invece, insomma, spero che ci siano, magari se avete voglia potete dirmi anche che cosa ne pensate, spero che ci siano tanti genitori all'ascolto che riescano a ritagliarsi del tempo tutto

Bam bam, bambina. Genitori all'ascolto, tra poco parleremo con voi, perché ogni tanto riuscite a diventare, ritornare semplicemente coppia. Adesso però ci godiamo Alanis Morissette.

nostro momento history. A volte che succede? Che la verità ce l'abbiamo proprio lì davanti agli occhi, ma non vogliamo vederla. Abbiamo, come qui diciamo, abbiamo i prosciutti davanti agli occhi. Ecco, finché non ci viene spiattellata sul muso. Cioè, se stiamo con una persona che flirta con chiunque per strada, che ammicca, che ama piacere, ragazzi, è questione di tempo. Prima o poi cederà alla tentazione. Di questo si parla, giochi di seduzione. I Pet Shop Boys con Domino Dancing dal 1988. Il nostro History Kiss.

Domino Dancing 1988, il nostro History Kiss. Arrivano un bel po' di messaggi molto molto interessanti, è un argomento a cui tengo molto. Ci sono genitori all'ascolto che riescono a ritagliarsi dei momenti per ricordarsi di essere anche una coppia fuori casa, per ricordarsi anche: ma noi perché ci siamo sposati? Quando esci fuori dici: cavolo, ma quello era pure simpatico, adesso mi ricordo. Perché nello stress di tutti i giorni ci si dimentica anche perché ci si è sposati, ragazzi. Allora, tra poco i vostri racconti, intanto la musica più bella, quella che suona solo su Radio Kiss Kiss. Io sono Marta, saremo insieme fino alle 14. C'è Luigi Fischetti e subito Giova e Alfa con Buon Vento.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Luigi, mi passi la matita, devo riavvolgere il nastro della cassetta. Vi ricordate quando facevamo sta roba? Si tirava tutto il nastro, diventava un casino. Vabbè, buon pomeriggio a tutti da Marta, buon lunedì. Abbiamo aperto un argomento senza volere, in realtà l'ha fatto un ascoltatore, però secondo me dovremmo riflettere su questa cosa. Abbiamo appunto parlato di dei tanti genitori che a volte dimenticano di essere coppie. Ci sono invece dei genitori che fanno bene, invece si ritagliano del tempo per loro.
1: Ciao, Paola da Catania. Sì, noi siamo una di quelle coppie che si ritaglia questi spazi, queste mini vacanze, questi weekend, senza sensi di colpa, anche perché i ragazzi sono grandi, poi anche quando erano più piccolini stavano dai nonni, quindi va bene così. Ci sta, ogni tanto stare soli, la coppia fa bene.
2: Ma noi diventiamo coppia quando il bambino va a letto oppure quando è invitato ai compleanni.
0: Benedetti compleanni, direi. Va bene, ma c'è anche chi riesce chiaramente, ragazzi, bisogna avere anche il sostegno dei nonni oppure le possibilità economiche per potersi ritagliare degli spazi per ricordarsi semplicemente, ok, non è che siamo solo genitori, ma ci siamo sposati per questo motivo, ok.

0: L'energia di Samurai J con Flamenco Paranoia su Radio Kiss Kiss. Allora, quanti genitori all'ascolto riescono a essere ancora delle coppiette felici?
1: Oh. Ciao Matta. Ciao. La giornata da coppia per noi inizia alle 8:30 di sera e finisce alle 10. Beh, l'unico ritaglio di momento che ci prendiamo della giornata è quando mettiamo i bimbi a letto.
0: Ancora per poco però.
2: Io e mia moglie siamo in attesa che venga luglio, perché le nostre figlie partono per il campeggio insieme ai nonni.
0: Hai capito?
2: E io e mia moglie ci godremo tutto il mese di luglio come una coppia di fidanzatini.
0: E ci sta, vedi? Perché è una cosa bella, ci si ritrova in quel momento. Ecco, perché tanti genitori, a prescindere dalla possibilità anche economica, i nonni, eccetera, eccetera, a volte si sentono in colpa. Invece non bisogna assolutamente sentirsi in colpa.

0: Chissà te che sei fissato con i capelli. Almeno una volta a settimana devi andare dal barbiere. Chissà te che non c'è niente che ti dia più adrenalina del pugilato. Ogni allenamento dai tutto. Tutto. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.
1: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
2: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
3: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
4: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
2: Bene, parliamo della casa al mare.
3: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
4: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
5: Sigma, il tuo risultato vale. Kiss,
6: kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon. Kiss, kiss.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su syscom.eu.
9: Kiss, kiss. Quando non sono a casa tutto bene.
10: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
11: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
12: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
13: Kiss, kiss. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
14: Io Kamik.
13: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
14: Ma è Kamik?
13: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
14: E parto con Skoda Kamiq, i 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
15: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.

Irama con Cavana. Allora, vi è mai capitato di prendere una svista? Cioè, tipo, vedi una persona, pensi che sia un'altra persona, magari vai anche là, Antonio, una pacca sulla spalla, no, si gira, non è Antonio, figuraccia, capita, è capitato a me tantissime volte, capita a noi, ma capita anche in TV, no? Ricorderete durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, l'allora direttore di Rai Sport commise qualche errore, gaffe che non sono certo passate inosservate, diversi scambi di persona, per cui lui stesso, dopo essere stato molto criticato, decise di dimettersi. Ma ora per i mondiali tutto sarà stato gestito al meglio, e invece pare ci sia stato qualche altro problema di scambio di persona. Cioè, durante un servizio per la partita USA-Paraguay a Los Angeles, la giornalista in questione citava le personalità tra gli spalti, tra cui Brad Pitt, che in realtà era Rob Lowe, e poi risuscita addirittura Steve Jobs, che era Bill Gates. Però, ma come si fa? Remember that tank top you bought me? You wrote your gorgeous on it. You took

parlato diverse volte del fatto che io sia, si può dire, uccellofobica. Vabbè, ho paura dei pennuti, degli uccelli, eccetera, eccetera. Però ricordo che quando ero bambina, certamente non c'erano gabbiani in città. I gabbiani erano sul lungomare, erano sulle scogliere. Mi ricordo di questi gabbiani che mettevano la testa sott'acqua e prendevano dei pesciolini così al volo. Adesso tutto è cambiato. E mi ha fatto veramente, non so se ridere, paura, spavento, non ne ho idea. Stamattina sono passata davanti a una pescheria, un gabbiano, ma con una velocità, è arrivato in picchiata, si è fiondato praticamente sulla bacinella del pesce esposto di una pescheria qui vicino Radio Kiss Kiss, e ha preso un pesce al volo e se l'è portato via. Ma era grosso, ok? Non ho riconosciuto la tipologia di pesce, però sono certa che tornerà altre volte. E leggevo appunto che ormai, insomma, è un classicore. Infatti le pescherie devono fare tanta attenzione perché i gabbiani sono soliti. Dice: ma perché devo far fatica, devo andare a pescare al mare quando posso andare direttamente in pescheria? Magari me lo fanno trovare pure spinato.

dice che la sirena Partenope fosse addirittura più bella di Venere, ma attenzione perché la sua voce è pericolosa e ammaliante. Una canzone che diventerà sicuramente un inno di quest'estate, Merck & Cremont con Serena Brancale, The Colors, Partenope, il nostro new kiss.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss, kiss, way.
2: Kiss, kiss. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Kiss, kiss.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Kiss, kiss.
5: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
3: Kiss, kiss.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Yes, yes.
7: Ecco la refurtiva McDonald's.
8: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
7: E ci sono anche i McFits irresistibili.
8: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
0: Kiss Kiss.

The Bowser con Magnetic su Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti, bacetti ancora da Marta. Allora, che bella la Liguria, che meraviglia, che posto meraviglioso. Tutta l'Italia è bella, ragazzi, diciamoci la verità, nulla da invidiare a nessuno. Ma parliamo delle Cinque Terre. Allora, attenzione, più che altro, se avete in programma una gita da quelle parti, scegliete bene le scarpe che indosserete o si rischia una multa fino a 2.500 euro. Sappiamo che lì ci sono dei sentieri stupendi, non so se l'abbiate mai percorsi, ne vale veramente tanto la pena, ma bisogna affrontarli nel modo giusto, cioè certamente non con infradito, ciabatte o le scarpe quelle con la suola liscia. La regola esiste dal 2019 per motivi di sicurezza, perché molti percorsi sono ripidi, rocciosi, scivolosi, quindi ci vogliono le calzature adatte. Chi viene sorpreso con calzature inadatte sui sentieri può ricevere una multa che nei casi più gravi può arrivare fino a 2.500 euro. Quindi attenzione!

Noi vogliamo parlare invece delle buone abitudini, perché insomma siamo già arrivati alla terza tappa del Kiss Kiss Way. Dopo il grande successo di Torino e quello invece di sabato di Baia Domizia, siamo pronti ad arrivare, ecco, a Viareggio. Ricordiamo delle cose importanti per questa bellissima tappa. L'ingresso è libero e gratuito allo show del 27 sera in piazza Mazzini a Viareggio, ma si avrà l'opportunità di ricevere un posto esclusivo nell'area pit. Come? Semplicissimo, ragazzi, potete venire direttamente al Play Village, al belvedere delle maschere di Viareggio, e noi saremo lì già dal giorno prima, quindi il 26 saremo lì tutta la giornata. Potete venire lì e provare ad aggiudicarmi i biglietti e vivere la magia di Radio Kiss Kiss, ma potete farlo anche il giorno del concerto, quindi sono dei biglietti speciali, ecco, che vi daranno l'opportunità di vivere la magia del Kiss Kiss Way direttamente da un'area proprio sottostante al palco. Quindi ci prepariamo, Kiss Kiss Way, per la tappa di Viareggio.

Rock con Vulcan in B Now 1981, il nostro History Kiss. Ci lasciamo così, chiudi la bottega, caro il mio Luigi Fischetti, perché la bottega di Marta Martinez Voice, lo sai che su Instagram ho dovuto aggiungere Voice perché c'è la vera Marta Martinez, no, io so vera pure io, che è spagnola e fa la DJ, e quindi c'era confusione, ho dovuto aggiungere il Voice. Dice, questa perché pensava di fare la ballerina nella vita? No, è perché altrimenti si faceva confusione. Noi ci ritroviamo domani, vi lascio con Marco e Raffa anche al 158 del Digitale Terrestre, e noi ci risentiamo domani da Marta Kiss Kiss. Ciao!

0: eccoci qua in questo lunedì 15 di giugno, alle 14 in punto, spacchiamo il minuto e non solo. Ciao gente, noi siamo Marco e Raff, questo è Dedichis, lo facciamo con Anna Chiara Mansino in redazione, con Joschi, il regista di questo programma, e anche con le notizie d'attualità che solitamente commentiamo insieme a voi, dedichiamo un argomento al giorno.
1: Allora, in Germania abbiamo scoperto che se hai 30 anni e non hai ancora una fidanzata o un fidanzato, i tuoi amici ti costringono a vestirti in modo più ridicolo possibile, ma soprattutto ti prendono in giro, e quindi la puntata di Dedichis la dedichiamo oggi a questo

0: Iniziamo con il primo disco, I Pinguini Tattici Nucleari, con Sorry Scusa Lo Siento. La domanda di oggi è questa:
1: vi hanno mai preso in giro per qualcosa? Insomma, ovviamente quelle cose ironiche, anche sfottò tra amici, dedichiamo

0: alla notizia di oggi, visto che vogliamo parlare degli sfottò tra amici, no? Se vi è mai capitato di essere presi in giro per qualcosa, tra poco facciamo anche i nostri esempi, perché capita alle medie, alle superiori, all'università, anche al lavoro.
1: Anche adesso, per esempio. Certo.
0: Sempre. Sì, sì. La notizia è questa: in Germania, se hai 30 anni e non hai ancora una fidanzata o un fidanzato, i tuoi amici ti costringono a vestirti nei modi più ridicoli possibili. Poi cosa succede, Marco? Mm. Ti portano nella piazza principale della città, oppure sui gradini, sai, del municipio, e ti costringono a pulire i gradini oppure la strada, usando però uno spazzolino da denti oppure una scopa piccolissima.
1: Non sapevo di questa usanza, per esempio, della Germania.
0: Tutta la notte a pulire.
1: Immagini.
0: Poi magari fanno i video, li mettono su TikTok, su Instagram.
1: Certo, infatti ti immagini le persone che vengono appunto prese in giro per questo, con lo spazzolino da denti a pulire le scale del municipio, della propria città. È una cosa abbastanza divertente, ovviamente, che se fa in comitiva diventa uno sfottò, perché poi è a chi ne fa di più o chi ne fa di meno, perché chiaramente se sei fidanzato, comunque se sei riuscito a conquistare qualcuno, non lo devi fare, quindi diventa anche un gioco tra amici simpatico.
0: Cosa abbiamo imparato da questa notizia? Abbiamo imparato che gli amici sanno essere molto bastardi.
1: Sicuramente, lo sapevamo anche prima, tra un po' facciamo i nostri esempi. This-

0: Mi hanno preso in giro, sì, e tanto, e vi spiego anche perché.
1: Vai.
0: Io sono un 93 e diciamo che mi frequentavo con una 2001.
2: Allora, mamma mia, un'età, cioè una differenza d'età netta.
3: Anche noi abbiamo un nostro amico Gianmaria che è fidanzato con una ragazza, hanno 10 anni di differenza, lei più piccola, lui più grande, e ci sta. È la prima regola dell'amicizia, quello di perculare l'amico. C'è.

0: No, si dice così. Ciao, a Fede, non vedo l'ora di tornare a casa.
1: Vabbè, quello è un po' diverso, però
2: è la zeppola questa, esatto. Però non è la R moscia,
1: che magari è stato anche motivo di sfottò per qualcuno di voi o che ha subito questo tipo di sfottò. Puntata dedicata proprio a questo, ma gli esperti ci dicono proprio che più si ha intimità con amici, più lo sfottò è reciproco e quindi, voglio dire, direttamente proporzionale. Quindi se i vostri amici vi prendono così tanto in giro, vorrà dire che vi vogliono anche molto bene.
3: Allora, io sono presa in giro dai miei amici perché quando vedo delle cose fuori posto o su una scrivania, magari che una penna o cos'altro, eccomi, e la metto dritta.
1: Sono io.
3: Eccomi qua. È la mia fissa, quindi sì, mi piace l'ordine.
2: Sei come Marco, in pratica. Sei cagacazzo, come diceva l'ascoltatore di prima.
4: Cagacazzo.
1: Ho capito, però non è colpa nostra. Siamo dei precisi sui tavoli, vogliamo vedere le cose in ordine.
2: C'è Rosa che ci scrive: ciao Marco, ciao Raff, buon pomeriggio. Ragazzi, i bastardi dei miei fratelli mi chiamavano Robocop perché portavo l'apparecchio, il busto e i divaricatori per gli alluci. Oddio. Infami.
1: Vabbè, perciò
2: Iron Man sei.
1: Però, vedi, lei ha messo poi le emoticon che ride, quindi vuol dire che la prendeva a ridere con i suoi fratelli. In effetti un po' Robocop lo eri con tutta sta roba d'acciaio.
5: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Mary. A me hanno sempre preso in giro quando ero più giovane, sino oggi, perché ho sempre avuto fidanzati più piccoli, anche di 10 o 15 anni.
2: Signori, lei sento che è il mio target. E anche oggi una MILF ascolta Radio Kiss Kiss.

0: comprato due libri nuovi, anche se a casa ne hai 50 che ancora non hai letto. Chissà te, che le tue abitudini si basano sulle tue passioni. Almeno una volta a settimana vai al cinema. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Knight, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, kiss, kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss, kiss. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss,
2: kiss. Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford. Kiss, kiss.
3: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro, batte, forte, sempre.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
6: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
7: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: E Gaia con Bassa Nostra su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio a tutti. Da Marco Rapp.
1: Non ridere, torniamo seri per cortesia.
0: Andiamo al telefono da Davide dalla Puglia. Pronto? Pronto?
2: Eccolo.
3: Pronto?
0: Davide.
4: Pronto?
0: Davide.
4: Mi sentite?
0: Ciao.
1: Ti sentiamo forte e chiaro, visto che oggi, lo dico a tutti quelli che magari si sono sintonizzati adesso, sono le 3:30 di questo lunedì, oggi stiamo dedicando la puntata agli Sfottò. Stavamo ridendo fuori onda, microfoni chiusi, proprio per gli Sfottò che ci facciamo qui negli studi azzurri di Radio Kiss Kiss.
0: Dici il tuo.
1: Esatto, il tuo qual era?
4: Allora, io in prima media, alla prima verifica di storia fatta in classe, invece del mio cognome Paparella scrissi Pap, e da lì la professoressa ha iniziato a chiamarmi Pappo.
0: Scusa,
4: e così ora mi chiama...
0: perché scrivesti Pappo se sei Paparella?
4: Sbagliai a scrivere, mi dimenticai di completare il cognome.
1: Stava pensando un'altra cosa, in quel momento finì per scrivere solo Pap. E scusami, quindi la prof ti disse Pappo e da allora...
4: E da allora tutti mi chiamano così, anche fuori paese, chiunque mi conosce così.
0: Però dai, quindi è uno sfottò simpatico, nel senso, il cognome Paparella, giusto, è il tuo cognome?
4: Sì.
0: Paparella, si possono fare molte più battute rispetto magari a Pappo.
4: Sì, quello sì.
0: Quindi però... ti è andata di lusso in questo caso.
1: Quindi in realtà Davide, noi ti stiamo chiamando Davide, ma per tutti sei Pappo.
4: Esatto.
0: E allora anche per noi sei Pappo.
1: Pappo.
0: Qual è il paese dove vivi, Pappo?
4: Ruvo di Puglia.
0: Ruvo di Puglia.
1: Puglia, altissimo livello. Pappo, va bene, quanti anni hai tu?
4: Io 18.
1: Quindi voglio dire, già sono un po' di anni che ti chiamano così. Va bene, caro Pappo, grazie per avercelo raccontato.
0: Ti chiameremo anche noi Pappo quando ci risentiremo, ok?
1: Ovviamente. E quindi ci ricorderemo di te, perché sarai sicuramente l'unico Pappo che avremo in onda anche in futuro. Detto ciò, sono sicuro che all'ascolto, Raff, ci saranno ascoltatori appunto che sono stati presi in giro per il cognome, perché è una cosa tipica di quando vai a scuola.
0: Se c'è qualcuno che è stato preso in giro per il cognome, scriveteci, perché dedichiamo questi ultimi minuti alla radio proprio ai vostri cognomi.
1: Perché no? Ciao Pappo, chi schissa a te?
4: Ciao a voi.
0: Ciao. Per seguirci dalle 14 alle 16. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff.
1: Io per esempio Castaldo faccio i cognomi.
0: Castoro.
1: A scuola mi dicevo Castoro. È durato poco, però, perché devi sempre smorzare il cognome per prendere in giro, e non c'è niente da fare.

0: Ciao Radio Kiss, ciao. Sono Nelly da Catania. Mm-hmm. Il mio cognome tipico siciliano è Privitera. Non vi dico a scuola, soprattutto alle medie. Piritera, Piritera, Piritera.
1: Piritera. Okay.
2: Piritera, quindi ok, ti prendevano il giro per il tuo cognome. Questa cosa dei cognomi, comunque vedo che stanno arrivando un po' di messaggi scritti, anche di note vocali, quindi molti nostri ascoltatori venivano presi in giro e vengono presi in giro per il proprio cognome, come fa Giorgia Di Marco, che dice: io mi chiamo Giorgio Di Marco, ma da sempre la gente si confonde e mi chiama Marco al posto di Giorgio.
1: Vabbè, questo è proprio un classico. Claudia per esempio ci ha scritto: il mio cognome è 32, non vi dico le battute, sempre sorriso a 32 denti.
3: Eh beh, ovvio. Io ho chiavazza di cognome. Lasciamo stare le battute, tutto il tempo, Eric Chiavazza.
2: Però è chiaro. Bello che ne parli alla radio, è bello che non hai vergogna e lo racconti qui in diretta su Kiss Kiss. C'è Papa Luigia da Caserta che dice: io venivo presa in giro perché il mio cognome è Papa,
1: è Papa
2: Luigia.
1: Lei si chiama Luigia, però capito, sempre la chiamavano Papa, come
2: quindi,
1: se fosse il Papa. Certo.
2: Papa Luigia è tanta roba.
4: Ciao Kiss Kiss, allora, data la parentesi sui cognomi, voglio fare questa parentesi. Il mio cognome è Mitilini, quindi praticamente una piccola cozza, ecco, un mitili piccolo.
2: È un mitile gnocco.
4: Non so in quanti me l'hanno
1: certo.
4: Me l'hanno distrutto, Mitilini, Mitrillini, Michilini.
1: Un classico, anche sbagliare il cognome, a volte senza rendersene conto, e invece a volte storpiarlo apposta, come ci scrive Daniela, una nostra ascoltatrice, che dice: mi chiamo Vermile, immaginate, verme a vita, quante volte l'ho sentito appunto nel corso del tempo.
2: Vermile, Vermile. Ciao Marco, ciao Raffi, io faccio di cognome 40 e ce lo scrive Alfonso. Vabbè, quando tu c'hai il cognome comunque con un numero, secondo me non è così difficile rispetto a quello di prima che c'aveva Chiavazza, rispetto magari, io avevo un amico che si chiamava Francesco e di cognome Mertasauro, con la T però, Mertasauro.
1: Quindi quello poi si può storpiare in due
2: come
1: modi.
2: Lo storpiamo.
1: Con Merta senza la T e con Sauro, dinosauro, eccetera. Raff, chiudo col messaggio di qualcuno che ci dice: il mio cognome è Cozzolino, ma da sempre mi chiamano Coccolino.

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon. Kiss, kiss.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Yes,
4: yes. Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Yes,
9: yes. Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/paga a rate.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.

0: Ho scelto la password di oggi che si trova in Messico.
1: I mondiali! Olè!
0: Iniziate a pensare tutte le cose che si possono trovare in Messico, perché appunto la parola di oggi si trova lì. Io lo dico perché già ho fatto questo spoiler, la password è sempre legata e da una parola e da un numero.
1: Il numero invece è il numero dei mondiali vinti dall'Italia. Non tocchiamo i mondiali dell'Italia, per piacere.
0: Però visto che oggi abbiamo parlato di sfottò,
1: c'è proprio tristezza.
0: Il presidente Infantino che ha preso in giro, poi ha anche chiesto scusa pubblicando una foto sul suo Instagram con Rivera. Quindi vabbè, insomma, abbiamo detto la password di oggi si trova in Messico, che è uno dei posti appunto dove si gioca il mondiale quest'anno.
1: Vediamo chi è il più veloce che riesce ad indovinare la password. 347 490 0042. La potete trovare in Messico la parola, il numero invece è il numero dei mondiali vinti dall'Italia.

0: Sentiamo le note vocali che stanno arrivando. Come abbiamo detto, la password di oggi, la parola la potete trovare in Messico, e il numero dei mondiali vinti dall'Italia.
1: Password è tequila 3.
2: Accesso negato.
0: No, non è tequila 3.
3: Cactus 4.
2: Accesso negato.
4: Neanche il cactus.
1: Chi cappello è? Messicano 4.
0: Bello.
2: Accesso negato.
0: C'è chi ci scrive la password e olé 4.
4: Olé.
0: No.
2: Accesso negato.
0: No.
4: Molti per esempio sono andati sul cibo. Tortillas 4.
2: Accesso
0: negato.
2: La
0: password negato di oggi ha a che fare con il cibo? Punto interrogativo.
4: Sì.
1: Tacos 4.
2: Accesso negato.
0: Non è Tacos 4, c'è chi ci scrive Speedy Gonzales 4. No.
2: Accesso negato.
0: Ha a che fare con il cibo, quindi?
3: Sombrero 4.
4: No.
2: Accesso negato.
4: È tipico del Messico il sombrero, ma no, perché stiamo dicendo appunto che ha a che fare il cibo.
0: Chupacabra 4.
2: Accesso negato.
0: Nachos 4.
2: Accesso negato.
0: Pablo Escobar 4.
4: No, che c'entra? No.
2: Accesso negato.
4: No. Non era messicano. No.
5: Siesta 4.
0: No!
2: Accesso negato.
4: Bella la siesta con la chitarrina e l'ukulele. Churros 4 potrebbe essere?
2: Accesso negato.
0: Andiamo al telefono, pronto?
4: Pronto?
6: Sì.
0: Come Alan ti chiami?
6: Ciao, sono Alan,
0: Alan
6: da Siracusa.
0: Alan, grande, da Siracusa. Qual è la password di oggi che ti fa vincere i gadget di Kiss Kiss?
6: Guacamole 4.
0: Olè!
4: Grande! Bravo, bravo Alan.
6: Grazie, grazie.
4: Chiaramente se diciamo Alan subito ci viene in mente
0: notte
4: una notte
0: da
4: leoni.
6: Non ho sentito, scusate ragazzi.
4: No, abbiamo detto quando diciamo Alan ci viene subito in mente una notte da leoni, no?
6: Beh, certo.
4: Per forza.
0: Tu sei quel tipo di Alan o sei un Alan più tranquillo?
6: No, più tranquillo, ma è fisicamente completamente diverso da lui.
4: Okay.
6: Niente.
4: Hai ragione, hai fatto bene a specificarlo. Va bene, Ala, vuoi salutare qualcuno qui in diretta su Kiss Kiss?
6: Volevo salutare solo mia moglie, che non penso mi stia ascoltando, e tutti quelli che mi conoscono.
0: Bene, Alan, grazie per seguirci dalle 14 alle 16.
6: Ciao,
0: Kiss Kiss
6: ragazzi,
0: a te.
6: Siete grandi, un abbraccio.
0: Ciao!

0: con un bel carico di emozioni sulle spalle, perché siamo reduci proprio dalla tappa di Baia Domizia del Kiss Kiss Way. Ben ritrovati, è
1: Salve.
0: Lunedì 15.
1: Bello, bello, bello. Oggi no, che giorno è? Lunedì?
0: Oggi è lunedì 15, quindi vuol dire che siamo già arrivati a metà mese di giugno, e non chiedermi come ci siamo arrivati.
1: Allora non ce lo chiediamo.
0: Non ce lo chiediamo, diciamo solo che siamo a inizio settimana, la cosa non la facciamo pesare più di tanto. Partono i corrieri e partono con la sigla.

0: E per questo finisce la canzone di Annalisa che si intitola Canzone estiva. Ben ritrovati nei corrieri di Kiss Kiss. Devo dire, con energia un po' da recuperare in qualche modo, perché...
1: Dai, ma che hai fatto? Questo, no, mamma mia, dai, deve recuperare l'energia. Hai dormito 20 ore stanotte.
0: Non è vero, ma non è vero.
2: Come no? L'hai detto tu.
0: No, ho dormito un po' ieri pomeriggio, poi ho...
1: Ti sei fatto la pennichella?
0: Un pochino sì, però sai che quando io dormo un po' di pomeriggio poi faccio difficoltà a dormire.
1: A dormire la sera.
0: Mi capita, perché io invito
1: quando
0: quelli
1: ieri
0: che...
1: siamo tornati.
0: Sì.
1: Siamo tornati e poi tu hai preso una macchina, sei andato via. Io mi sono fatto una doccina.
0: Sì.
1: Ma perché?
0: No, spieghiamolo però. Tornati da dove? Magari qualcuno ha appena acceso la radio.
1: Da Baia Domizia.
0: Seconda tappa del Kiss Kiss Way. Okay.
1: Allora, che è successo? Che io sono tornato a casa, ho cominciato a vedere una serie TV.
0: Ah, vedi?
1: Bello, sul divano.
0: Slow living.
1: Slow living. Sono proprio slow addormentato.
0: Molto
1: mi sono addormentato, ma dopo, pensa, io pensavo di aver dormito 2 ore e ne ho passati 8 minuti.
0: È bella cognizione.
1: 8 minuti mi sono svegliato perché la vicina c'aveva, non lo so, una nipotina, una bambina. Che piacevolmente parlava, sai, le bambine che hanno quella voce sottile che ti penetrano.
0: Beh, le vocine
1: cervello
0: bianche dei bambini che sono adorabili, scusami.
1: Esatto, esatto. Però
0: capisco.
1: Io per non sentire la bambina, ho chiuso la porta, ho chiuso il balcone.
0: Beh, e quindi
1: ho dormito altri 4 minuti. Al 5° minuto mi sono svegliato una zuppa di sudore.
0: Ma perché non accendi l'aria condizionata? Scusa,
1: no,
0: siamo a
1: è
0: giugno.
1: Perché non io lo sai, con l'aria condizionata, poi dopo se ne va la voce.
0: Okay. Allora devi scegliere o il caldo o la bambina.
1: Comunque sono stati i peggiori 15 minuti della storia.
0: Questo è tutto quello che tu hai riportato. E allora lo vedi che, come dico io, che dobbiamo recuperare le forze? Allora, signori, benvenuti ancora una volta nei Corrieri di Kiss Kiss. Sapete che a inizio appuntamento noi celebriamo una giornata mondiale. Chiedo alla regia regia se abbiamo possibilità di farlo adesso, altrimenti lo facciamo dopo.
1: Lo facciamo
0: ce
1: dopo?
0: Ce l'abbiamo? Vai!
3: Giornata mondiale, tutto quello che accade.
1: Allora, oggi lunedì 15 giugno, giornata mondiale delle buste, dentro alle buste, conservate nelle buste, nei secoli dei secoli.
0: Amen. Succede sempre, ce le abbiamo tutte. In realtà poi quelli più...
1: Tutti abbiamo un angolo della cucina.
0: Sì.
1: Soprattutto della cucina, magari incastrate tra il muro e il frigorifero.
0: Sì.
1: Oppure nella busta delle immondizie.
0: Sì.
1: Dove stanno i detersivi sotto, no, al lavabo.
0: Allora, quelli un po' più precisini hanno acquistato da qualche parte un portabuste.
1: Non mi
0: e
1: piace.
0: Tu incastri,
1: no,
0: dentro,
1: non mi piace,
0: e poi tiri da sotto.
1: Non mi piace, perché quello è come esteticamente è brutto.
0: È vero.
1: Quelli che ce l'hanno nella cucina mi dà fastidio. Allora o lo tieni fuori al balcone nascosto.
0: Puoi sapere io in che contenitore ho le buste dentro le buste dentro le buste?
1: Certo, cosa ma già lo so, nella macchina.
0: No, ma che? Ce le ho in una calza della Befana.
1: Ma veramente?
0: Ma non sto scherzando.
1: E poi ce l'hai a
4: minchia stiamo parlando.
1: Signori, di niente, torniamo fra poco.
0: Oh,
1: intanto.
0: Grande costante delle buste nelle buste?
1: Costante?
0: No, lo scontrino.
1: No,
0: lo scontrino nascosto.
1: Io li lascio sempre, scontrini
0: sempre.
1: E le buste.
0: Certo.

0: Mi piace pronunciarlo così come lo dicono loro. Tame Impala con Jenny Dracula su Radio Kiss Kiss. Sono le 16:14.
1: E che fai? Non entri nella rassegnata stampa?
0: Hai voglia? Allora. E per quale motivo poi?
2: Sera, rassegnata stampa.
3: Non litigati. No. Mi piace la pancetta di uno e il capelli un po' grigio di un altro.
0: Grazie, con noi.
1: Grazie, amore mio.
0: La pancetta di chi? Scusami.
1: La mia, sicuramente la mia.
0: Perché...
1: Allora, siamo molto rassegnati, ragazzi, per le polemiche sorte in merito ai biglietti dei mondiali.
0: Allora, cosa è successo? Che la FIFA a gennaio aveva dichiarato che il suo sito aveva ricevuto 500 milioni di richieste di prenotazioni per tifosi che volevano andare sugli spalti a fare il tifo per la propria
1: Quindi,
0: squadra.
1: Loro a monte hanno detto: allora quest'anno spacchiamo proprio, alziamo i biglietti. Ma di quanto? Di un po'? No, alziamoli di la metà, ma quando mai? Alziamoli del triplo.
0: Ragazzi, storia davvero, devo dire, molto triste. Perché adesso quanti
1: ci sono ancora 176.000 biglietti
0: invenduti.
1: Infatti si vedono molte partite con gli spalti completamente
0: che
1: vuoti.
0: Che non è proprio bellissimo.
1: Esatto.
0: Allora, è stata sempre la la federazione, la FIFA, no? A dire regà, noi purtroppo sappiamo che per adeguarci al mercato americano abbiamo dovuto alzare un pochino i biglietti.
1: Solo capito.
0: Che la

0: popolo, il calcio è di tutti, perché ragazzi stiamo parlando di biglietti veramente cari.
1: Ma scusami, allora se noi parliamo della partita inaugurale che abbiamo già visto, quant'era? $800 per...
0: 800 la prima partita.
1: La prima partita.
0: Ma siamo, per non parlare poi della finale, diciamo, chi è? Però scusi.
2: Poi Ciro, si dica. Ti capita un cappellino?
1: Ma no,
2: che
1: ci
2: portamelo che ce la regala a Cardine.
1: Lascia stare.
0: Papà, non posso. Non posso, papà, te l'ho detto 50 volte.
1: Peppe, non insistere perché altrimenti poi lo costringe a fare cose losche e non le può fare.
0: Ti stavo dicendo che per la finale nel New Jersey i biglietti partono da un minimo di $4,100 fino ad arrivare a $8,600 per quelli premium.
1: Esatto, ma cosa faccio io? Me le guardo da casa.
0: Ma sono d'accordo, ma sai che faccio io?
1: No, non lo dire, non lo dire, ecco.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Corrs, Rove, LDA, H7, Aiello, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Kiss, kiss.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
6: Kiss, kiss. In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
7: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
8: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
6: Bene, parliamo della casa al mare.
7: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
8: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
9: Sigma, il tuo risultato vale.

0: Onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Yes, yes. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Kiss, kiss. Let's go! Da Mediaport iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, Smart TV OLED Samsung 55 pollici tua 949 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mediaport.
3: Kiss, kiss. Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.

0: serve,
1: ah,
0: serve.
1: No,
0: serve tantissimo di lunedì pomeriggio, no? Questo mood qui di Anotra con la Talk
2: To You. È stato bravissimo, tra l'altro,
0: Dove?
2: Ah, Baia.
0: No, c'erano tanti altri, non c'era.
2: Non c'era lui. Incredibile.
0: Però abbiamo avuto Kamrad, abbiamo avuto tanti
2: momenti.
0: Sembrava
2: di averla riconosciuta, non
0: era. Va bene, intanto io volevo capire come ti ponevi nei confronti di questa notizia che, devo dire, mi ha molto rallegrato e che stiamo per raccontare.
2: Io sono d'accordo, finalmente qualcosa che si muove, perché trasferiamo in Argentina, dove se hai i soldi per comprare una partita del mondiale della squadra appunto del cuore dell'Argentina,
0: se...
2: significa che hai anche i soldi per mantenere i tuoi figli. Dove vogliamo arrivare?
0: Arriviamo fino al punto proprio in cui si racconta che la città di Buenos Aires ha trasmesso alle autorità statunitensi un elenco di 13.000 morosi, genitori morosi, cioè quelle persone che non versano regolarmente l'assegno di mantenimento dei propri figli, però vanno a vedere le partite della nazionale.
2: No, che succede? Che siccome ancora devono giocare, però l'obiettivo è impedire loro l'accesso agli stadi negli Stati Uniti durante le partite della nazionale argentina.
0: Allora,
2: proprio perché, ma scusa, fammi capire, non hai soldi per mantenere la cosa e poi te ne vai a vedere la partita?
0: Poi, esatto.
2: Niente.
0: Interdetto l'ingresso negli stadi. Tra l'altro, però, c'è, diciamo, questa piccola regola per cui hanno alcuni giorni di tempo, fino a pochi giorni di tempo prima della sfida. Poi, tra l'altro, l'Argentina con chi sarà? Con l'Algeria, se non sbaglio,
2: Kansas
0: City. Ecco, pochi giorni di tempo per regolarizzare la posizione nei confronti della famiglia e quindi versare l'assegno di mantenimento.
2: Quindi, se non paghi, poi, che ne so, da 2-3 anni. Anni devi pagare, sono 7-8 mila euro,
0: ecco,
2: per andare a vedere una partita.
0: Mi sa che rinunciano alla partita.
2: Direi
0: in quel caso
2: di sì.
0: Però finalmente, come hai detto, qualcosa si muove.
2: Bravo. Sono stato troppo

0: questa Dream con Alex Warren nei Corrieri di Kiss Kiss. Allora, non so se tu, a proposito sempre di mondiali, Ciro, visto che ne stiamo parlando,
1: sì,
0: mi è capitato di vedere in questi giorni un video che sta girando, estratto da un TG, dove la giornalista elenca le personalità eminenti presenti,
1: che erano sullo stadio, gli spalti,
0: che erano sugli spalti. Adesso non mi ricordo neanche di quale partita, però io mi ricordo
1: una
0: che la giornalista,
1: gaffe di quelle veramente importanti, forse superiore a quella che ho fatto io con Olli a Sanremo,
0: di cui magari racconteremo dopo,
1: poi ne parleremo, però secondo me è superiore.
0: No, perché la giornalista dice, come possiamo vedere, Hollywood prende forma sugli spalti di questo stadio. Ci sono Leonardo DiCaprio, c'è David Beckham, c'è Steve Jobs. Quando
1: Jobs.
0: Ho sentito Steve Jobs, no, ma sai,
1: ma
0: che
1: Steve
0: io...
1: Jobs è morto nel 2011.
0: Io mi metto sempre molto in discussione, perché dico, forse sono io che ho capito male.
1: No,
0: forse
1: e invece no, perché ha sbagliato. Ma forse perché è stato scambiato, Bill Gates è stato scambiato con Steve Jobs.
0: Probabilmente sì,
2: che figura di merda.
0: No, però aspetta, perché tutto magari si fermasse a questo, solo che lei ha anche detto, e poi insieme a queste personalità c'è anche Brad Pitt.
1: Ma non era Brad Pitt, ma ero io.
0: No, cioè... non eri tu.
1: Allora uno ha capito, sei imbrogliato.
0: Non eri tu.
1: Può capitare, può capitare.
0: Era Rob Lowe, che più o meno, voglio dire, quel biondiccio ci può pure stare, solo che, capisci, due gaffe in un solo momento. Tu una cosa devi fare.
1: Sì. Ma io proprio lo sai che direi? Sei grande.
0: Sei grave, figurati. No, però poi, siccome noi siamo un po', come si dice... siamo un po', come dire, vittime anche noi,
1: sì,
0: spesso
1: anche io
0: di queste...
1: in questo momento sono un po' vittima,
0: no, di questi lapsus, di queste gaffe che facciamo anche molto spesso. E poi ci sono gli ascoltatori, meno male, che ce le fanno notare, ci dicono, raga,
1: voglio far
0: sbagliato.
1: Notare invece io un'altra cosa.
0: Cosa vuoi
1: questa
0: far notare?
1: Questa è la canzone

0: proprio che ti viene voglia un po' di cantare, un po' di ballare Starlight su Radio Kiss Kiss. E novità invece che arriva con Michele Bravi.
1: Ah, che bello, ma che è questa cosa? È un'uscita a quattro.
0: No, aspetta, perché lui ha definito questo pezzo non solo un bel pezzo da sentire, anche con una vena malinconica, ma lui l'ha definita una sorta di commedia sentimentale.
1: Attenzione, perché si intitola Io, Tu, Lei, Lui.
0: Sentiamo,
1: l'altro.
0: Questi sono i protagonisti.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma, Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Yes, yes. Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Kiss, kiss.
2: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
3: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
4: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
3: Oh, Contacta! Adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
1: Kiss, kiss.
6: Quando non sono a casa tutto bene.
7: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
8: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
9: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
1: Kiss, kiss.
10: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
10: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Kiss, kiss.
11: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte forte sempre.
1: Kiss, kiss.
12: La musica più bella.

0: Street, Bob Sinclair con Kaisa su Radio Kiss Kiss. Buon lunedì, signori, buon lunedì.
1: Salve, salve anche a te.
0: No, grazie mille per questa gentilezza e questa compostezza.
1: Continuiamo a parlare dei mondiali di calcio, no?
0: Ah, sì,
1: anche
0: sì.
1: Siamo un po' esclusi, ci sentiamo un pochino.
0: Ma scusa,
1: sì,
0: poi qui ci chiedono i radioascoltatori, ma tutti quelli che continuavano a sostenere la possibilità che poi l'Italia venisse ripescata.
1: C'è ancora una possibilità?
0: Sì, vabbè, magari fra 4 anni vedremo. Però intanto, tra i primi fenomeni virali di questi mondiali, non abbiamo parlato di un video importante.
1: Ragazzi, l'arbitro, l'arbitro che durante la situazione del VAR, lui sta lì, tu sai, nei maggiori campionati l'arbitro, dalla stagione passata, può dire al microfono, può comunicare con gli spalti, con tutti gli spettatori, per dire la sua decisione, per
0: rispetto
1: spiegare
0: a quell'azione che è stata
1: effettuata,
0: certo.
1: Per spiegare perché ha preso quella decisione.
0: E che cosa è successo? Wilton Pereira Sampaio, questo arbitro brasiliano, durante la partita tra Messico e Sudafrica, cosa ha fatto?
1: E niente, ha dovuto spiegare quello che è successo, però in lingua inglese. Evidentemente non è proprio ferrato in inglese.
0: Abbiamo
1: l'audio.
0: Abbiamo l'audio, sentiamolo.
2: Sentiamo. First reaction, shock.
0: No.
2: Shock because. Shock.
1: Questa è un'altra cosa.
0: Più o meno la dimensione era quella.
1: E la cosa più bella è vedere i giocatori che guardano l'arbitro proprio con una faccia proprio di come quando parla Alfio a volte, io lo guardo e dico ma che cosa sta
2: first reaction,
0: esatto, solo che io parlo in italiano, diciamo che è la mia lingua e non mi faccio capire, figurati lui in inglese, non si è capito niente, però inutile dire, è diventato virale.
1: Ma scusa, non abbiamo
0: secondo
1: un altro pezzo da un 34 secondi?
0: No, non ce l'abbiamo, anzi,
1: ma che peccato,
0: il prossimo mi parte subito ed è quello dei Maroon 5.

0: così Maroon 5 chiudono questo pezzo. Intanto stavamo parlando nei corrieri di Kiss Kiss di quest'arbitro brasiliano che si chiama Wilton Pereiro Sampaio. Ma che c'entra? È brasiliano, non è messicano. Comunque ha fatto la sua bella figura nel tentare di parlare in inglese con lo stadio, ma l'inglese non lo conosceva. L'effetto è stato shock di goals. Però chi di noi? Scusi, chi è senza peccato scagli la prima pietra.
1: Sì, quando che noi vuoi dire?
0: Quando noi andiamo all'estero, capito, cioè un po' ci dovremmo preparare per parlare un pochino meglio
1: inglese. Ma tu lo sai qual è il segreto per parlare bene l'inglese?
0: Studiarlo,
1: no,
0: scusami.
1: Bere un bicchiere in più e poi a lasciarti andare sui finali.
0: Sì, cioè se parlerà che si lascia andare sui finali non è che...
1: È importante.
0: Credo che anche un orecchio meno attento si accorgerebbe che quello non è inglese. Poi se vuoi mettere a Wandalide...
1: A Wandalide,
0: che è abbastanza internazionale, lo capisco bene. Vero
2: di
0: è che
2: minchia stiamo parlando.
1: No, per favore. Tra l'altro, ma lo sai che ho scritto una canzone nuova?
0: Veramente?
1: Sì.
0: Come si intitola?
1: Non ha un titolo ancora, perché ho per adesso fatto il ritornello.
0: Come fa?
1: Emozione sempre verde.
0: È molto brutta. Te lo dico così.
1: È molto brutta.

0: lunedì pomeriggio qualunque su Radio Kiss Kiss. Dai, allora, intanto, storia della musica 1978.
1: Anno in cui la mia famiglia ha preso un lungomare di Vasto.
0: Ciro,
1: la prima coccianteria. Bellissima.
0: Aspetta, sì. Coccianteria può significare solo una cosa.
1: Appunto. Si vendevano solo dischi di Riccardo Cocciante.
0: Va bene, dai.
1: Era mio padre lì in vetrina con i capelli ricci.
0: Io avrei abbinato anche delle parrucche molto ricce.
1: Anche che quella
0: ma male non erano. Nello stesso anno, per fortuna, cose serie, quelle dei Toto che tiravano fuori questo singolo incredibile, Hold the Line.

0: pomeriggio.
1: Che c'è?
0: Arrivederci.
1: No, che arrivederci.
0: Siamo noi, corrieri.
1: Stiamo solo cominciando la seconda ora. Tra l'altro, scusami, si ragionava anche qui del fatto che Toto è un attimo, che ti viene GTA Sant'Andreas in mente. Perché sai che quando nella macchina, quando
0: lo ricordo nei film,
1: sintonizzava la stazione radio, mi partiva il pezzone Old Line che avete appena sentito. Signori,
0: allora vogliamo salutare tutti i bambini che ci stanno ascoltando in questo momento, perché sono tanti.
1: È vero,
0: sono tanti, sono nelle auto con i genitori.
1: È vero,
0: e stanno ascoltando le nostre stupidaggini.
1: Ma infatti, allora, Ciro, abbiamo un grande senso di responsabilità,
0: esatto,
1: noi due.
0: Esatto,
1: quindi...
0: perché volevo dire le nostre minchiate, però non l'ho detto.
1: Non l'ho detto
0: perché so che ci sono tanti bambini all'ascolto.
1: Facciamo che c'è la musica anche per loro. Arriva Madonna.

0: Io sono sicuro che esiste un multiverso. In quel multiverso tu hai duettato, anzi triettato, con Madonna e Sabrina, e alla fine loro dicono Madonna, Sabrina,
1: vedi che Cerozzo.
0: Sai che non sarebbe male. Corriere di Kiss, Alfie e Ciro, eccoci qua. Il momento che tutti stanno aspettando.
1: Quale?
0: Quello dei saldi.
1: Attenzione, no, ragazzi!
0: Diciamolo.
1: Saldi estivi 2026. Quando chiediti, partono?
0: Chiediti perché abbiamo messo l'inno americano.
1: Perché è il 4 luglio.
0: Esatto.
1: Ed è la combacia con la festa della.
0: Che la cosa?
1: Della liberazione.
0: Se la liberazione dagli alleati.
1: La festa degli alleati.
0: No, è la.
1: Quando li hanno liberati da.
0: L'Independence Day. L'Independence Day, ovviamente, quello ci risuona. Però il 4 luglio in Italia per tutte le regioni varrà una sola regola.
1: Sì, andiamo Trump a comprare. Fa lo sciam.
0: No, andiamo a comprare quello che abbiamo desiderato per tanti mesi, ma costava
1: poi
0: un po'
1: troppo.
0: Poi
1: andiamo lì e non troveremo la nostra taglia.
0: Ovviamente.
1: Ci dovremo accontentare di una taglia più grande o più piccola.
0: È
1: più
0: vero.
1: Piccola perché? Perché sei un ottimista che dici, vabbè, ma tanto io d'estate mi asciugo.
0: Sì, al sole magari, dopo aver fatto il bagno. No, però, allora, guarda, la conferenza delle regioni ha stabilito che la data deve essere una sola per la concorrenza, quindi il 4 luglio saldi dappertutto. La differenza sai dove sarà?
1: Dove sarà?
0: Nella fine dei saldi. Chiedimi
1: perché?
0: Quando finiranno i saldi.
1: Non lo so, quando finiranno i saldi? Quando finisce la roba?
0: No, non lo so neanche io in realtà.
1: E allora che domanda è?
0: No, perché in alcune regioni finirà ad agosto, in altre finirà a settembre, in altre finirà a ottobre, non si capisce
1: ma
0: niente.
1: Ma come dice che
0: niente, lascia stare.

0: E questo è più o meno quello che si è sentito quando gli si è strappato il ginocchio sul palco del Cisquetti.
1: Sì, perché per fare, capito, la discesina sul finale ha avuto un piccolo incidentuccio.
0: Ovviamente tutto documentato nei reel di Radio Kiss Kiss, se andate sui nostri profili social. Allora, Ciro, bella questa notizia che ci arriva direttamente dall'Istat, ok?
1: Sì,
0: perché uno dei risultati di questo sondaggio che hanno portato avanti è che gli italiani sempre di più a una certa età, e quindi anche dopo un certo momento importante della vita, che è aver ottenuto un posto di lavoro, aver finito un percorso di studi, gli italiani cominciano a ristudiare, riscoprono lo studio, l'amore per lo studio e la passione per lo studio.
1: Ma che bella sta cosa!
0: Cioè, quindi tu, anche se stai lavorando, anche se sei in pensione, anche se non hai più bisogno di studiare, cominci un nuovo percorso.
1: Per te stesso.
0: Per passione, per passione.
1: Ragione. È una cosa molto bella questa.
0: E tra l'altro io saluto la mia zia Rosa, zia Rosetta,
1: sì?
0: Che anche dopo essersi laureata, aver lavorato, essere andata in pensione, ha preso una seconda laurea.
1: Ma che
0: e
1: bello.
0: Chiedimi cosa ha fatto dopo aver ottenuto la seconda laurea.
1: Cosa ha fatto?
0: Ne ha preso una terza.
1: No, ma veramente.
0: Te lo giuro.
1: E in cosa?
0: La salute. Beh, una in psicologia, una in qualcosia, adesso non
1: guarda,
0: mi ricordo.
1: A tal proposito io voglio salutare mia zia Anna.
0: Sì, salutiamo.
1: Che, sai che cosa ha fatto lei la settimana scorsa?
0: No, non lo so.
1: Mi ha fatto uno gnocchetto che
0: veramente ha il suo valore.
1: La fine del mondo.
2: Dove l'hanno fatto queste ricerche? Massachusetts?
1: Esatto.
0: No, va bene, quella è un'altra però sai che è proprio bello, no?
1: Scusa, se tu potessi, al di là dello studio, perché
0: sì,
1: poi non è solo nello studio, ma in questo momento della tua vita, se potessi fare qualcosa che non hai mai fatto, e dici, cavolo, adesso da adulto vorrei fare questa cosa.
0: Cominciare, dici, un percorso che per la serie non è mai troppo tardi,
1: sì,
0: in questo senso.
1: Esatto, esatto.
0: Ma sai che mi piacerebbe cominciare un percorso di salutismo e meditazione. Sì, perché allora,
1: vabbè, però questo non è impossibile, no, questo lo puoi fare, dai, non dire minchiate.
0: No,
1: però
0: no, e invece siccome quando sei più giovane magari questa roba qui te la porti avanti con più convinzione, quando arrivi magari a 40 anni dici vabbè, ma adesso è troppo tardi, poi 40 anni magari non lo è, però sono sicuro che continuerò a dire che è troppo tardi.
1: No, io per esempio sai che cosa vorrei fare?
0: Cosa?
1: Ti dico la verità, una laurea, sì, ma neanche poi la una cosa nel commerciale, come si dice?
0: Commercialismo. Economia e commercio.
1: No, economia, sì, mi piace il lavoro, sì, il lavoro del commercialista.
0: Beh, potresti cominciare.
1: Mamma mia,
0: con
1: quanto mi piace.
0: Potresti cominciare con un diploma da ragioniere.
1: Escamotage.
0: Come bello, bello anche quello. A me non dispiacerebbe una laurea in giurisprudenza, sai?
1: Tu parli già sai.
0: Capito, per quello.
1: Allora, chiediamolo a chi ci sta ascoltando.
0: Ok,
1: prego.
0: Mi piace l'idea. 347-490-0042, coordinate cifrate sono sempre le stesse. La domanda questa volta cambia e diventa: non è mai troppo tardi, pensate a cosa vorreste fare, non è mai troppo tardi per la vostra risposta e messaggi vocali.

0: Ecco la refurtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
1: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
2: Kiss, kiss. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda.auto.it.
5: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Kiss, kiss. Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano, ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti, ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/paga a rate.
2: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte forte sempre.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
5: Kiss Kiss.
6: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
7: La musica più bella.

0: cosa? Lo sento.
1: Sorry, scusa, lo sento, non lo sento, perché
0: è
1: lo
0: uguale,
1: sento.
0: È uguale, è uguale.
1: Lo diresti tu.
0: Spagnoleggiato.
1: Intanto, abbiamo chiesto, non è mai troppo tardi, never too late.
0: Sì.
1: Per che cosa, cari amici dei Corrieri?
0: Sì, chi è?
2: Buonasera, non lo dico proprio che cos'è troppo tardi, perché lo stesso il messaggio non lo sentite.
1: Ma
2: mando sempre messaggi WhatsApp e non mi sentite mai.
1: No, aspetta, la
0: è
1: differenza è che...
0: No. Allora, sfatiamo questo mito, no, per favore, perché allora, quando arrivano i messaggi e voi non sentite le vostre voci è perché Alfio decide di fare una scrematura.
1: Non è vero?
0: Sì,
1: allora,
0: ragazzi,
1: volevo
0: sì,
1: rispondere.
0: È importante che voi sappiate questa, se fosse per me. Voi siete tutti dei figli per me. Io...
1: No, volevo dire all'amico, gli rispondo, non è vero che non li sentiamo. Li sentiamo, ma non ti passiamo, vai.
3: Non è mai troppo tardi per inseguire i propri sogni. Io a 48 anni ho raggiunto l'attestato da naturopata e ho aperto un mio studio e una mia attività.
1: Brava.
3: Ciao, Eliana da Bra.
1: Brava.
0: Ma tu sai, cioè, sono tanti di naturopati, eh?
1: Sì.
0: Stanno nascendo proprio...
1: Tutti naturopati?
0: Tutti, in mezzo ai campi.
1: Ma tu cosa
0: li sai? Io mi diceva così con i napoli, in mezzo ai campi.
4: Non è mai troppo tardi per dire ho sbagliato e spero che tu possa accettare le mie scuse.
1: Attenzione, perché secondo me qui qualcuno ha sbagliato.
0: Secondo me lui c'ha un po'...
1: Avrà detto Elisa o Michela o Maria, accendi la radio perché c'è un messaggio,
0: per te. Hai sbagliato? Mi dispiace, devi assumere le responsabilità.
1: Io vorrei che tu prendessi esempio da questo amico e che nei miei confronti...
0: Vorrei farlo anch'io, ma molte volte, sai come dice il saggio?
1: Come dice il saggio?
0: Bisogna chiedere scusa solo a chi se lo merita.
1: Io me lo merito.
0: Incredibile.

0: To Friends con Summer su Radio Kiss Kiss. Non è mai troppo tardi per, lo abbiamo chiesto anche a voi che state ascoltando Radio Kiss Kiss. Sentiamo.
1: Allora, per me non è mai troppo tardi per studiare medicina. Per 30 anni che lavoro con i medici, però non sono un medico e mi è rimasto sto sfizio. Chissà.
0: Chiamalo sfizio.
2: È
0: una cosa bella impegnativa. Ancora.
3: Sì. Io e il mio compagno abbiamo deciso con settembre di iniziare un corso di balli latini.
0: Ah, vedi? Che bello. Balli latini. Perché
2: bello,
0: anche
2: puoi farlo in coppia, comunque è molto bello.
0: Sì, attenzione. Ma poi per quello veramente non c'è età.
2: Posso leggere questo messaggio? Sì. Non è mai troppo tardi per fare sport, ma ormai il divano si è affezionato. Mi dispiace. È andata così.
4: Non è mai troppo tardi, come dice una canzone di Marco Ligabue, per sognare.
0: Bello, questo ci stava proprio assolutamente. Chiusura.
5: Non è mai tardi per tirarsi indietro.
0: Benissimo, è questo lo spirito che vogliamo, amico
2: bravo,
0: mio.
2: Bravo.
0: Perfetto, così.

0: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: Yes, yes. Oggi siamo in compagnia di Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali Ford Italia, per parlare di Ford Pro Telematics. Di cosa si tratta?
2: Ford Pro Telematics è il software che aiuta i clienti a gestire i propri veicoli in modo più efficiente, fornendo dati e informazioni in tempo reale sull'utilizzo e lo stato di salute dei mezzi. Tutto questo grazie ai modemi integrati presenti su tutti i veicoli Ford già dal 2019.
1: Che tipo di informazioni e vantaggi concreti offre nella quotidianità?
2: Grazie ai dati possiamo anticipare la risoluzione dei problemi e risolvere rapidamente eventuali criticità, con l'obiettivo di prevenire il fermo veicolo e quindi massimizzare la produttività dell'azienda.
1: Grazie per essere stato con noi. Maggiori informazioni su Ford.it.
3: Yes, yes. Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
4: Yes, yes. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Yes, yes.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid e Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Yes, yes. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: Yes, yes. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
11: Yes, yes.
12: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero. Kiss Kiss.
14: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Zedda, la
1: non ci stancheremo mai di dirlo.
0: Che cosa?
1: Top Dead.
0: Olivia Rodrigo.
2: Il messaggio cantato
1: finalmente arriva. Allora, il messaggio cantato di oggi, caro sì. Alfio, è stato estrapolato da una chat.
0: Sì.
1: Stiamo parlando di una cosa molto interessante, cioè una donna che manda un messaggio alla propria nutrizionista.
0: O dietologa. Tocca capire. Poi d'altronde è anche quello il periodo, perché siamo nel periodo di prova costume sì, prova costume no. Vediamo che canzone ne è uscita.
1: Produzione
0: fuori.
1: Audio molto interessante, sul volume, vai! Aia.
0: Con intensità.
1: Sì. Sembra una colonna sonora.
0: Sentiamo.
3: Ciao Teresa.
1: Eccola. Secondo

0: facci sapere però come va questa cosa, siamo curiosi.
1: Non li perde 3 kg in una settimana, mi dispiace per lei.
2: Vabbè, se è sentita male, si è sentita in difetto nei confronti della dietologa.
1: Guarda che poi l'intelligenza artificiale che ci fa questi pezzi capisce il problema,
2: certo,
1: e ti mette la musica adatta alla situazione.
2: Ma ti mette l'enfasi giusto, vedi?
1: Meraviglioso. Ragazzi, tornerà domani
3: il messaggio cantato.
2: Oh, hey.

0: noi non dobbiamo più fare niente, mi pare.
1: Niente,
0: che l'abbiamo
1: tu
0: sistemato.
1: Tu proprio non devi fare niente, devi prendere la macchina e devi andare via.
0: Ok, hai spento il gas, hai chiuso tutto, ok, allora possiamo andare.
1: La chiave terrestre l'hai girata?
0: l'ho girata, dai, intanto adesso lasciamo lo spazio a Rita Manzo con Portami a Casa Kiss Kiss. Ci ritroviamo domani sempre con i corrieri di Kiss Kiss, a che ora, dillo pure?
1: Dalle 16 alle 19, ma io arrivo un po' prima.
0: Vabbè, sì, però la gente non è che interessi più di tanto. Ciao Giovanni Imperatore, ciao Fischetti, anche Regia TV, da Alfie e Ciro.
1: Kiss Kiss a tutti!
0: Ciao!

0: Grandissimo Seal del 1990, questa era Crazy, grandissimo mai quanto i nostri Corrieri che tornano domani alle 16. Ciao Alfio, ciao Ciro, e tra poco l'informazione, anzi subito con Cristina Manco in redazione. A te la linea.
1: Un saluto e bentrovati. La cittadina francese d'Evian ospita i capi di Stato e di Governo per il summit del G7 fino al 17 giugno con il presidente Emmanuel Macron a fare gli onori di casa. In programma per oggi alcuni incontri bilaterali sul tavolo del vertice, sicuramente anche l'intesa raggiunta tra Stati Uniti e Iran che verrà siglata venerdì in Svizzera. Fino a quel momento il blocco militare statunitense dei porti iraniani resta in vigore, lo ha reso noto l'esercito americano in un comunicato. Le autorità militari hanno inoltre avvertito che non bisogna tentare di attraversare fino a quando non verrà fornito un'esplicita autorizzazione. Dopo la firma dell'accordo tra gli Stati Uniti e l'Iran scatterà il primo round di colloqui, lo rende noto il ministro degli esteri iraniano Raghchi. Pianifichiamo, fa sapere, il percorso dei negoziati e l'attuazione dell'accordo sulla base della mancanza di fiducia a causa della precedente violazione da parte degli Stati Uniti degli obblighi. Il ministro della difesa Crosetto è andato al Pentagono a Washington per un incontro con il segretario alla difesa americano Hegseth ad accogliere la banda ed un picchetto d'onore delle forze armate degli Stati Uniti. Per costruire la NATO 3.0 gli alleati europei, inclusa l'Italia, devono fare di più, ha detto Hegseth a Crosetto, che ha ringraziato gli Stati Uniti per aver spinto l'Europa a prendere sulle sue spalle il peso della difesa. C'è una straordinaria sintonia tra Italia e Giappone e tra le nostre due leadership, così la Premier Meloni dopo il bilaterale con l'omologa giapponese Takaichi. L'obiettivo condiviso, spiega, è sostenere investimenti reciproci, aprire nuovi programmi di cooperazione sempre più in connessione ai rispettivi mercati e far crescere l'interscambio. Roma e Tokyo hanno inoltre siglato un memorandum intergovernativo per rafforzare la resilienza della catena di approvvigionamento energetico. Electrolux sospende il piano licenziamenti e le chiusure per 50 giorni e quanto si apprende dal tavolo in corso al Mimit, secondo cui l'azienda ha dato la sua disponibilità a discutere misure condivise. Nello specifico l'amministratore delegato si sarebbe detto disponibile a trovare soluzioni per chiudere il confronto entro l'inizio della pausa estiva. Alla notizia è scoppiata la gioia degli operai che si erano radunati all'esterno del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. La cronaca, l'ATM, l'azienda dei trasporti a Milano, ha avviato un'indagine dopo che una passeggera di un tram ha denunciato l'esistenza di immagini prese dalle telecamere dei mezzi che inquadrano parti intime di donne. Secondo le accuse, i dipendenti si sarebbero scambiati le immagini riprese nei mezzi in una chat di WhatsApp accompagnandole con commenti sessisti. L'azienda, si legge in una nota, si è prontamente attivata con la massima attenzione per far luce sul caso. Lo sport, calcio in questi minuti in campo per il gruppo H dei Mondiali 2026 Spagna a Capoverde, mentre alle 21 per il gruppo G va di scena a Belgio-Egitto. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita. Da Cristina Manco una buona serata e kiss kiss a tutti.
0: Kiss kiss a te Cristina, grazie mille come sempre alla nostra redazione. Questo era l'ultimo aggiornamento sulle news di oggi. L'informazione torna domani mattina. Della sera, ore 19, chissà perché a quest'ora va via la voce. Devo vedere chi mi ha fatto la macumba, perché non si spiega diversamente. Lunedì 15 giugno, ciao a tutti da Rita, e l'aria condizionata, mi fanno cenno, è spenta, quindi manco quella scusa lì. Cioè. Baci a tutti, grazie, buon lunedì, buona settimana, e insieme da ora e fino alle 21 Portami a casa Kiss Kiss, l'appuntamento musica, notizie e curiosità dal mondo, con Max Pennino che vi saluta dalla regia e Gaia che arriva

0: Space.
1: Prima Gaia con Bossa Nostra, poi Rihanna Te Amo del 2010, Rudimental, infine These Days, perché questa è la musica più bella, è Radio Kiss Kiss che state ascoltando. Oggi è la giornata mondiale del vento. Oggi è la giornata mondiale del vento. Ebbene sì, c'è una giornata ufficiale evidentemente anche per l'energia pulita del futuro, perché poi alla fine questo è l'obiettivo, però a me piace pensare al vento come quella bella forza invisibile che fa volare gli aquiloni, che spinge le barche a vela, che pulisce l'aria, ma che soprattutto fa volare via i pensieri, quelli brutti. Mi piace proprio l'idea che il vento possa spazzare via le nuvole dalla testa, che si prenda una volta per sempre le nostre preoccupazioni e le vada a disperdere chissà dove. Ok, benvenuti a Portami a Casa Kiss Kiss, un abbraccio a tutti da Rita. Mr. Rain in arrivo per voi.

0: meglio di no.
1: Lunedì nero di Mr. Rain su Radio Kiss Kiss, e questo povero maltrattato lunedì che abbiamo trasformato nel capro espiatorio di tutte le nostre sventure. Cioè, lo trattiamo il lunedì come il cattivone dei film, no? Il giorno nero per eccellenza, per antonomasia, quello in cui la sveglia del mattino è un trauma, quello in cui le ore al lavoro non passano mai, i caffè non bastano mai. Però guardiamoci intorno adesso. Ecco, sono le 7 di sera, il peggio è passato e quello che resta non è il peso del giorno, ma veramente il foglio bianco di una nuova settimana tutta da scrivere. E scriviamola insieme qui a Radio Kiss Kiss, dove le anime si incontrano non solo alla radio, ma anche sotto il palco, anzi sotto, sopra e tutto intorno. Grazie davvero di cuore, grazie amici per la caldissima partecipazione alla seconda tappa del Kiss Kiss Way a Baia Domizia di sabato scorso. Eravamo tanti, eravamo bellissimi. Replichiamo molto presto, ma per tutti i dettagli aspettate un attimo, devo riprendere fiato e devo godermi la musica più bella insieme a voi. È Shakira, la protagonista dei mondiali, che ritroviamo con la sua Revenge Song, quella contro Piquet.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss, kiss, way.
2: Kiss, kiss. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Kiss, kiss.
4: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: credibile!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
5: Kiss, kiss. Ci sono partner pronti a darti una mano.
6: Vai, vai, vai!
5: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Kiss

Madame in Marrakesh. Volevo capire su Radio Kiss Kiss. Allora ragazzi, avete fretta per caso di accasarvi? Ecco, andate a Roma, Ponte Milvio, e andate a sposarvi. Allora, dimenticate intanto i mesi passati a scegliere i fiori, i litigi sul menù, i mutui per pagare il ristorante. A Ponte Milvio è arrivata la Wedding Machine ed è un distributore automatico di matrimoni. Allora, tu metti i tuoi nomi, il nome tuo e quello della tua metà sullo schermo, inserisci la carta e in soli tre minuti netti sei sposato, il tutto per la modica cifra di 15 euro. Compresi nel prezzo vi danno pure due anelli in plastica e il certificato cartaceo. Cioè è fantastico, burocrazia via, tutto cancellato. Ovviamente, che ve lo dico a fare, il valore legale di questa storia è pari a zero. È un gioco, è un momento romantico decisamente bizzarro che però è diventato veramente ipervirale. L'installazione si trova a Ponte Milvio e ha registrato appunto migliaia di sì simbolici, di sempre sì simbolici in pochissimo tempo. Un'idea secondo me carina, anche perché se le cose non dovessero funzionare non si deve chiamare l'avvocato, non devi passare per il tribunale, vedi quanti vantaggi, basta stracciare il certificato e metterlo direttamente nel cestino della carta e arrivederci, grazie. Coldplay in arrivo per voi ora su Radio Kiss Kiss, questa è la splendida Trouble.

stavolta ha fatto davvero la storia, è ufficialmente la donna più giovane di sempre ad entrare nella mitica Songwriters Hall of Fame e ha soli 36 anni. Parlo di Taylor Swift, appena ascoltata su Kiss Kiss.

The Chainsmokers Closer su Radio Kiss Kiss, ed è la novità più attesa dell'estate che sta per arrivare. Noi ve l'abbiamo subito piazzata fra i New Kiss ed è un mix perfetto di talento, passione, brividi, due voci pazzesche e un'energia che travolge fin dal primo ascolto. Angelina Mango, Marco Mengoni, il

0: basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore fra i nostri New Kiss. Buonasera e buona settimana anche agli amici di ilmeteo.it. Per sapere che tempo farà domani ci colleghiamo con Lorenzo Tedici.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Ultimi rovesci sul nord-est, nubi in aumento al sud, per il resto buono. Domani mattina cieli in gran parte soleggiati, fatta eccezione per la Sicilia, dove non si escludono isolati piovaschi, nubi sparse al sud e sulle Alpi. Col passare delle ore i rovesci sparsi interesseranno la dorsale appenninica e localmente i settori interni e ionici della Sicilia. Altrove bel tempo e sole protagonisti. Massime comprese tra 25 e 32 al nord, tra 27 e 33 al centro, tra 26 e 30 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: Kiss, kiss. Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
7: Kiss, kiss.
8: Nen. La senti?
7: Nen.
8: È la calma di chi conosce le sue bollette.
7: Nen.
8: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it.
9: Nen, gruppo A2A.
10: Kiss, kiss.
11: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
12: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
13: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
12: Oh, Contacta! Adoro!
13: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
14: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
10: Kiss, kiss.
15: Let's go! Da MedioWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, macchina per caffè Magnifica Start Latte DeLonghi, tua a soli €399. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
10: Kiss, kiss.
16: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
17: Io Kamik.
16: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
17: Ma è Kamik.
16: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
17: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
18: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da €19.900 con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda.it. auto.it.
10: Kiss, kiss.
19: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.

Magnetic, la super hit dei Bausa o Bausa qui su Radio Kiss Kiss, nella musica più bella, questo trio norvegese che abbiamo subito adottato perché ci è piaciuto subito questo loro pezzo. Avete presente quando andate in vacanza, a proposito di Norvegia, ecco, detto Norvegia mi sono ricordata, quando andate in vacanza e vi portate la moka da casa perché non vi fidate del caffè all'estero, no? Ecco, la Norvegia ha, come squadra dico, ha appena elevato questo concetto a livelli mai visti prima, perché per il loro ritorno ai mondiali dopo ben 28 anni sono sbarcati i norvegesi negli Stati Uniti con un bagaglio decisamente ingombrante. La federazione ha spedito direttamente nel ritiro della Carolina del Nord la bellezza di 300 kg di pesce fresco, soprattutto salmone dell'Atlantico, e la bellezza di 116 kg di brunost, quel loro tipico formaggio scuro dolciastro, e addirittura 6.000 arance per le spremute mattutine. Quindi niente cibo da fast food americano per i giganti scandinavi. Insieme a tutta questa montagna di cibo sono arrivati anche 3 chef stellati che cucineranno appunto per loro 4 pasti al giorno. Jason Derulo su Kiss.

Visto richiesto in arrivo. È datato 1985 ed è un pezzo nato quasi per caso, registrato all'ultimo minuto ed è diventato clamorosamente una delle hit più forti della storia della musica. Tanto clamorosamente no, perché poi è un pezzo fortissimo, che nasconde una mezza verità, e cioè che nessuno è mai davvero sicuro e che il potere fa gola a tutti. I Tears for Fears hanno fatto esattamente questo, hanno preso le nostre paure più profonde sul futuro del mondo e le hanno trasformate in un brano perfetto e immortale, un cortocircuito geniale tra luci e ombre.

Everybody Wants to Rule the World, History Kiss del 1985, Tears for Fears. Ore 20 di lunedì 15 giugno, ciao a tutti da Rita, ben trovati, passeggeri delle ore 20, benvenuti a bordo. Noi stiamo già viaggiando da un'oretta e devo dire che ce la stiamo godendo proprio. La musica più bella, quella scelta per voi da Radio Kiss Kiss, parlo al plurale perché a viaggiare verso sera non ci sono solo io insieme a voi, ma anche Max Pennino che vi saluta dalla regia. Leggende del rock che si raccontano, gatti che si prendono la scena sul palco e tartarughe finalmente libere e salve. Di questo parleremo nella seconda parte di Portami a casa Kiss Kiss di oggi. Benvenuti a bordo, ripartiamo con i Rama.

Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

My Breath, era The Weeknd per voi su Radio Kiss Kiss, ma anche Mother Sun con Don't You Worry, grande hit del 1999, e Irama Cavana per dare inizio alla seconda parte di Portami a casa Kiss Kiss di oggi. Stavo leggendo mentre ascoltavo la musica insieme a voi la storia della porta di Ronnie Wood. Ronnie Wood è lo storico chitarrista dei Rolling Stones, no? Quindi il nostro Ronnie ha, e questa è la storia, ha una splendida villa a Londra dove da anni sfoggia questa vistosissima porta d'ingresso color rosa shocking. Una scelta un po' Barbie, un po' punk, molto rockstar, no? Peccato che i funzionari del comune di Westminster non siano esattamente dei fan del fucsia, perché il consiglio comunale ha chiesto, cioè lo ha proprio intimato, ha chiesto ufficialmente a Ronnie Wood di ridipingere la porta della sua villa da 7 milioni di sterline, perché quel rosa shocking è stato giudicato incongruo, e lo hanno intimato di dipingerla, indovina un po', di nero. Praticamente la burocrazia inglese ha risposto a un Rolling Stone citando senza volerlo il loro successo del 1966, Painted Black, sopra una gigantesca e luminosissima lingua rossa. Io ci metterei su quel nero, così per far capire esattamente chi sono io. Sono Ronnie Wood.

a nuoto e la scoperta della meravigliosa baia nascosta con una sola cartina che non si doveva diffondere per nessun motivo. Non andò così esattamente la storia, ma quello era davvero un paradiso scandito musicalmente da Moby, uno dei più grandi personaggi della musica elettronica soprattutto degli anni 90, grande producer. Canzone in questione si chiama Porcelain.

Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene preso.

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Kiss.
2: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Kiss.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Let's go! Da Mediobord iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux, tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Mediobord.
5: Kiss. Quando non sono a casa tutto bene.
6: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
7: Quando hai Wind 3 protetti, a casa tutto bene.

0: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
5: Kiss Kiss.

0: Canta Mi lasci come una femmina, ma anche come un uomo innamorato può capitare, caro Seif. Buona domenica 21-23, la sera di Radio Kiss Kiss. Che bello, c'è ancora luce, giornate lunghissime. Senti qua, ad esempio.
1: Buonasera Stefano, spero che stai bene. Un grande saluto da Castellabate, ti mando il tramonto, so che Castellabate ti piace.
0: Moltissimo.
1: Ti mando il tramonto. Ciao da Mira Kiss Kiss.
0: Ciao, grazie davvero di questo pensiero con le foto ancora del tramonto. Che bella questa settimana, come dicevamo in apertura, che ci porta all'estate. Questa sera state con noi, scrivete semplicemente con un WhatsApp al 347 490 0042 la vostra data di nascita, in particolare l'anno, perché ci mettiamo la canzone vicino, ci facciamo due chiacchiere insieme e facciamo comitiva quando tornerà pochi minuti dopo le 22 l'appuntamento con un anno, una canzone. Parlato di foto, e arriva la canzone attinente, vedi, non si può dire niente che la musica ti risponda. The Last Goodnight, Pictures.

Immagino le ascoltatrici che si chiamano Sabrina e ogni volta che c'è questa canzone, Sabrina, oh che c'è, tutto a posto, un po' più difficile Madonna, per motivi di fede e per motivi ludici con la più grande pop star vivente al femminile, Madonna. Chi vive la popolarità quasi di Madonna questa sera è Vosigna. Chi è Vosigna? È il portiere di Capoverde che a 40 anni ha fermato la Spagna, una serie di parate davvero spettacolari. La Spagna non ha vinto con Capoverde, 0-0, mondiale delle sorprese. Aggiungo che l'Egitto, è vero che nell'Egitto gioca Salah, per fare un nome, ma una squadra estremamente forte, comunque vince 1-0 con il sempre potenziale Belgio, cioè il Belgio ha dei giocatori sempre molto forti, però non arriva mai o quasi alla fine di una manifestazione mondiale o europea. Infatti l'Egitto in vantaggio 1-0. Capoverde, che è questo paese situato in questo arcipelago vulcanico al largo della costa nord-occidentale dell'Africa, è conosciuto per la cultura creola e soprattutto la tradizione musicale, anche lì è molto importante. L'arcipelago di Capoverde, un po' come Curaçao, cioè sono le due nazionali adottate per il mondiale che noi italiani, sapete benissimo, non giochiamo, edizione 2026. Capoverde ha fermato la Spagna e soprattutto Vosigna, Michael Jackson, Justin Timberlake.

15 anni da quando vinse X Factor, 10 anni da quando arrivò seconda a Sanremo, seconda posizione che ha bissato anche nell'edizione del 2021, 4 Music Awards, ha rappresentato l'Italia all'Eurovision Song Contest proprio nell'edizione 2016. Francesca Michelin, Strega comanda.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Kiss, kiss. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Kiss, kiss. Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
4: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
4: Oh, Contacta, adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
3: Yes, yes.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Yes, yes.
9: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio.
10: Kiss Kiss Way!
9: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT.
10: Kiss, kiss, way!
9: Posti limitati, ingresso gratuito.
10: Kiss, kiss,
9: kiss, kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: hanno sentito Sabrina Carpenter e Madonna e si sono scatenate in duetto anche Lady Gaga e Doechii insieme con Runway, che è il nome anche della rivista che dà il via al tutto il mondo del Diavolo Veste Prada. Questa è Radio Kiss Kiss, la sera del compleanno. A proposito di un anno, una canzone, saluto Vincenzo, classe 1981, nato il 15 giugno, tantissimi auguri. E prima accennavamo invece al meraviglioso momento né giorno né notte del tramonto dopo le 9 di sera.
1: Ciao Stefano, ti mando una foto del tramonto bellissimo alla scalinata di Antignano di Livorno. È un posto magico, se guardi le immagini dell'acqua, in questo posto, in quest'acqua vengono messi dei sassi con i nomi delle persone care che non ci sono più.
0: Che
1: anche
0: bello.
1: Mia moglie. Un abbraccio, grazie della compagnia che ci fai, Stefano.
0: Grazie a te, un abbraccio fortissimo. Voi siete l'estate, davvero il caso di dirlo. 2010 insieme a Daffy.

spaccato al Kiss Kiss Way lo scorso sabato a Baia Domizia con il super concerto che è stato un trionfo, però noi uomini non siamo tutti così. A volte quando scriviamo amore buongiorno è davvero amore buongiorno, poi non si legge sempre porno, è chiaro che ci sono delle esigenze, purché siano reciproche e che accadano nel momento giusto. Facciamo riferimento anche a proposito di Curaçao, ma c'è anche il blu Curaçao che si inserisce nei drink anni 80. Ricordi l'angelo azzurro, l'autentica leggenda delle discoteche, riconoscibile dal suo colore blu elettrico, che si prepara con gin, con il blu Curaçao, offrendo un gusto forte, agrumato, e visto che Curaçao è tornata all'attualità come nazione che partecipa ai mondiali, parliamo anche dei drink anni 80.

promozione del suo Ipswich Town, che è anche azionista, grande appassionato di calcio, ha investito gran parte dei suoi incassi come artista musicale per la sua squadra del cuore, davvero lodevole. Vi porto nella storia un film che avrete visto 5 volte, cioè chi offre di più, chi ha visto più volte il mitico The Blues Brothers, dove ogni tanto apparivano poi delle star, cioè a un certo punto del film c'era una certa Aretha Franklin, la regina del soul. Ladies and gentlemen, The Blues Brothers, Everybody Needs Somebody to Love.

Rimettiamola da capo, grazie. Si può? No, vabbè, la prossima volta. La carica, l'energia che ti prende la sera quando ascolti Radio Kiss Kiss, mille emozioni vanno a moltiplicarsi e Stefano Piccirillo ti sta parlando. Tra poco entra l'ora di un anno, una canzone, quando voi sarete i veri protagonisti. Come stanno Spagna e Egitto? No, Spagna ha pareggiato con Capoverde. Tanto Belgio sotto con l'Egitto, pazzesco al mondiale, non esistono più le squadre di una volta. Olivia Rodrigo invece torna con la sua nuova hit, si chiama Drop Dead.

0: la canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Nel corso degli anni abbiamo stretto un'amicizia fantastica e quando mi ritrovo a chiamarvi qualche istante prima di un anno una canzone dalla regia mi riempite d'affetto ed è una cosa davvero pazzesca. Io sono una persona esattamente come voi e vi ringrazio delle mille cose bellissime che mi dite, ma sappiate che io sono una delle persone più tranquille e meno fanatiche nel fare questo lavoro sulla faccia della terra. Bentrovati, un anno, una canzone, quando la musica incontra i ricordi. Saluto anche Claudia, vedi, nata il 10 gennaio del 1976, potrebbe toccare a te o chissà a quale altro ascoltatore e ascoltatrice quando ci raccontate un pezzettino della vostra vita, ovvero prendete una vacanza, prendete una promozione, prendete un fatto molto importante della vostra vita personale che spesso condividete con noi e di questo vi ringraziamo. Un grande amore, una bellissima amicizia, dei comeback a sorpresa nella vostra vita, insomma un sacco di cose. E poi alla fine del vostro racconto mettiamo la canzone del vostro anno di nascita, quindi se volete aggiungervi 347 490 0042. Cerchiamo anche di variare, chi è nato nel 76 come Radio Kiss Kiss, chi negli anni 80, 90, 2000. Abbiamo avuto anche ascoltatori super giovani e super boomer nel corso di queste settimane e semplicemente grazie a chi partecipa con noi e si racconta all'interno di un anno una canzone. Ora c'è la voce di James Blunt.

0: Però anche no, sparare da cowboy, che bravo J-Ax, fratello di Radio Kiss Kiss con i P.I. Io però anche no, però anche sì, quando arriva l'appuntamento con un anno una canzone, quando la musica incontra i ricordi, sono collegato con una località speciale molto bella che è San Salvatore Telesino, che conta circa 4.000 abitanti della provincia di Benevento, in Campania, e uno di questi abitanti è il nostro Giuseppe. Ciao Giuseppe, buonasera, come stai?
1: Buonasera a tutti, tutto bene, grazie.
0: Io so che sei un grande lavoratore, ma la mattina a che ora ti svegli?
1: Dipende, verso le 5, 5 e un quarto.
0: Vedi, e stare all'ascolto di Radio Kiss Kiss alle 10 e un quarto della sera è troppo bello, io ti dico semplicemente grazie, Giuseppe.
1: Grazie a voi che ci siete sempre.
0: Allora, Giuseppe, cosa... Prima ti devo chiedere l'età, che si può chiedere tranquillamente, siamo tra uomini, allora ad una signora io dico sempre, no, non si chiede l'età, però te lo devo chiedere, eccetera. Nel caso tuo, classe, di che anno sei?
1: Del 1992.
0: 1992, sei un ragazzo, hai una voce baritonale profonda. Sei un po' il Barry White di San Salvatore Telesino. Puoi andare in giro. Ciao, sono il re di vivo, Barry White. Allora, cosa hai da condividere con noi? Qual è il tuo ricordo?
1: Niente, che 2 anni fa sono andato a Castellabate per vedere dove hanno fatto il film Benvenuti al Sud.
0: Ok.
1: Con tutta la famiglia, e cercavo la posta, la verità, a Castellabate, però senza sapere che non esisteva la posta, perché era un bar che erano trasformati in posta.
0: Esatto, ma lo sai, sì, che è capitato anche a me, Cioè siamo in due, ma penso che siamo in 20.000, 200.000 in questo momento, perché insomma sono andato lì e la prima cosa che ho voluto vedere da bravo turista, oltre a essere un posto

0: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
1: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Kiss, kiss. Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai, vai, vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 332, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
4: Kiss, kiss.
5: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.

0: Ragazzi, guardate che si muove, lo dicono anche Alfa e Jovanotti, pronto per il Jova Beach Party con tanti ospiti ovunque, quel fenomeno d'uomo, bisogna fargli una statua. 23-22, io, tu e Kiss, abbiamo la soluzione al drink con birra, spumante e fragole, perché non ricordavo come si chiamasse.
1: Buonasera Radio Kiss, ciao, mi chiamo Marco, abito a Bondeno, in provincia di Ferrara, e il drink che si faceva con la birra, spumante e una fragola intera, una tagliatina non tagliata o a pezzi o intera, si chiama Yellow Velvet.
0: Ok.
1: E questo andava di moda negli anni 80-90.
0: 80-90.
1: In discoteca. Ciao, ciao.
0: Ciao, Yellow Velvet. Mi sa che ci saranno nuove richieste.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: E la sera inoltrata ricomincia anche la nuova settimana di 50. Cos'è 50? 50 anni di Radio Kiss Kiss, il 50esimo quest'anno 2026 di questa meravigliosa radio che ascoltate sempre, 1976-2026, e ogni sera intorno a quest'ora mettiamo 5 canzoni assolutamente speciali che appartengono alle 5 decadi che state vivendo insieme a noi, dai nonni ai papà, ai figli, a voi che siete in questo momento all'interno di Tu e Kiss Kiss, il programma che va in onda dal lunedì al venerdì dalle 21 alle 24. Vi porto subito negli anni 90, un anno dove ci fu l'incasso globale più alto della storia, almeno di quei 365 giorni, Jurassic Park, diretto da Steven Spielberg, che rivoluzionò un po' gli effetti speciali portando i dinosauri sul grande schermo. Poi c'era Il Mammo per sempre, Robin Williams, c'era Il Fuggitivo, film fighissimo da riprendere, un thriller adrenalinico con Harrison Ford e Tommy Lee Jones, e negli anni 90 c'era l'esplosione dell'Eurodance in Italia con tanti progetti pazzeschi. Prendi Rich in Paradise, FBI Project, prendi Double D con Found Love, ma anche in Germania, in Belgio c'erano i Technotronic, c'erano gli Snap, e arrivarono quell'anno anche i Culture Beat. Che bello ritrovare Call Me Mr. Vain.
0: 1993.

0: i conduttori attuali, che si prendeva l'intro ad orecchio senza guardare il computer, che ne sanno quando dicevi con tutta l'energia il primo money in discoteca. Va bene, va bene. Insieme ai Culture Beat, l'Eurodance degli anni 90. Il producer era Thorsten, che lasciò spazio al rapper e alla vocalist, però era lui la mente, uno dei primi producer Eurodance che si fece largo nella scena tedesca. Poi c'erano anche gli Scooter che facevano hoipa, hoipa e via. Questi sono i 50 di Radio Kiss Kiss. Ci sono delle storie d'amore bellissime e la radio è bella per questo. È tutto in diretta e entra fino a un certo punto in 50 un appello che arriva via WhatsApp. Cerco una ragazza di nome Maria Giovanna. Maria Giovanna vive a Sant'Angelo, ho provato in tutti i modi ma niente, questo è il mio tentativo disperato, mi sono innamorato di lei appena l'ho vista. È stato letteralmente un colpo di fulmine venerdì 13 giugno con una banda musicale alla festa del Santo Patrono di Sant'Antonio. La radio serve anche a questo. Io ti auguro, caro Kevin, di rivedere questa ragazza, perché parliamo d'amore all'interno anche della storia, perché nel 1971, a una settimana dalle nozze, il suo fidanzato Manuel, questa donna di Puerto Vallarta in Messico, il fidanzato partì per una battuta di pesca promettendo di tornare presto. Il peschereccio non fece più ritorno, probabilmente travolto da un uragano. Devastata dal dolore, Rebecca si recò sul molo di San Blas e vi rimase ad aspettarlo, spesso in abito da sposa, per oltre 40 anni. Pensate a questa forma d'amore incredibile, eterna, cioè amore totale con la A maiuscola, fino alla sua morte avvenuta nel settembre del 2012. La band Imanà compose questa bellissima nel Muelle de San Blas.
1: 2001.

di una donna, ma il fidanzato non tornò mai perché sparì in mezzo al mare. Questa è la storia di Enel Muelle de San Vlas. Siamo in 50 e ci torneremo tra qualche minuto, visto che abbiamo anche il tempo di ascoltare una bella novità. Siamo tornati nel 2001 con Enel Muelle de San Vlas, lo stesso anno dell'Ultimo Bacio, il film che fece esplodere il fenomeno Muccino. Novità invece, Mara Sattei e Enrico Nigiotti insieme, si chiama Sabato Sera.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Corrs, Rove, LDA, H7, Aiello, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss. Musica più bella. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Ciao ascoltatore della notte, lavoratore, viaggiatore, persona in giro a goderti le notti d'estate, la settimana che porta ufficialmente all'estate. Secondo calendario, nuova settimana anche per 50, 50 anni che festeggiamo di Radio Kiss Kiss tutte le sere 1976-2026. Anni 80, un po' di calciomercato di quell'anno. Ad esempio Massaro passava dalla Roma al Milan, Zola passava dalla Torres al Napoli e poi Fanna passava dall'Inter, dopo essere stato della Juve, al Verona, e poi ancora tanti scambi milionari e miliardari in lire, questa era la faccenda, c'era proprio un giocatore chiamato Faccenda che passò alla Fiorentina, giusto per la cronaca. In quello stesso anno, da qualche tempo, Ollie Johnson, il leader dei Frankie Goes to Hollywood, quelli di Relax del 1984-85, diede una svolta alla sua carriera diventando solista e realizzò un singolo prima intitolato Love Train. Poi arrivò una canzone molto divertente, una hit pop che oggi si definirebbe globale, una satira brillante e ironica su quello che è il famoso sogno americano, l'American Dream. Gira la nostra roulette, puntiamo sull'anno per Americanus.

0: Che bello Lee Johnson che era nel 1989, e soprattutto nella terra della libertà potevi essere ciò che desideravi essere. Questa la filosofia un po' ironica, perché c'era l'American Dream promosso a tutto tondo alla fine degli anni 80, nell'89, cioè puoi farcela eccetera. Lui diceva: vabbè, anche con un centesimo posso farcela diventare un numero uno nella vita. La canzone resta un inno pop indimenticabile che ha scritto la storia di Radio Kiss Kiss. Vi porto negli anni 10, dove cosa si mangiava negli anni 10 di tendenza? Si diffondevano le alghe anche in polvere per frullati, succo di baobab, mai preso nella mia vita, però evidentemente faceva tendenza, e scattava l'operazione hamburger gourmet, il black burger, cioè la carne di alta qualità che fece il suo ingresso nei locali più alla moda, spesso accompagnata da salse artigianali. In tutto questo la salsa, ma non artigianale, non è molto lontana dalla canzone che ci fa sbloccare l'ennesimo ricordo. Si chiama Ginza, il titolo si ispira infatti a un filtro video di Instagram che ha sua volta richiama anche il celebre ed esclusivo quartiere della moda di Tokyo in Giappone, e stiamo parlando di reggaeton. J Balvin, che anno era Roulette?
1: 2015.

Don, dale, dale. Con J Balvin, 2015 in 50 con Ginza. Ma che spettacolo sentire questa West Coast all'ascolto di Radio Kiss Kiss, Dio tuo e Kiss Kiss, direzione Las Vegas. Viaggio di nozze, ci sta in questo periodo. Ciao Giuseppe, ciao Marianna. Ci ritroviamo con tutti gli altri ascoltatori domani sera a partire dalle ore 21. Lì sono le 3 del pomeriggio, ma sapete che ci seguite in giro per il mondo con tanti fusi orari. Nero a metà, l'album forse più bello di Pino Daniele. Quando chiove, e ci portiamo il 1980 anche nei nostri sogni, grazie a Max Pennino in regia, da Stefano Piccirillo a domani alle 21 e Kiss Kiss a tutti.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi musci.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

Why'd you wanna go and put stars in their eyes?

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica. 1, 2, go!